0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
3: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
0: Tutto questo è Summer One Nights.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Let's go.

0: Radio Number One. Summer One Nights.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Oh, non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta Le Donne al Volante.
5: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20,

0: su Radio Number One, Summer One Nights.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Radio Number One.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ben saldo sull'Italia. Inizialmente al centro-nord prevarrà il sole, il tempo sarà stabile. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo lo sviluppo di temporali di calore sui settori alpini, prealpini e sull'Appennino centrale, con possibili sconfinamenti verso sera a tratti anche alla Valpadana. Il caldo si farà ancora sentire specie nelle aree interne, sarà intenso ed afoso con picchi localmente fino ai 37-38 gradi, qualche grado in meno invece nelle zone costiere, seppur con tanta afa e umidità. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con qualche temporale di calore e temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: radio number one.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: ascoltatori di Radio Number One, sono le 7 in punto e noi tra poco iniziamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi, oggi è venerdì 7 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura è morto Francesco Guccini, si è spento ieri mattina a Pavana, il cantautore poeta aveva 86 anni, ci sarà una cerimonia commemorativa a settembre, lutto cittadino a Bologna, domani nel giorno del funerale in forma strettamente privata. Pandemia di Covid-19, inchiesta Covid, Anthony Fauci dichiarato colpevole di oltraggio da una commissione del Senato USA per non avere risposto alle domande in un'audizione della settimana scorsa. I repubblicani intendono ora bypassare l'aula e chiedere direttamente alla Procura federale di Washington di procedere penalmente. In Italia anche Giuseppe Conte in commissione Covid, mai commessi illeciti, potete scavare quanto volete. Ex presidente del Consiglio riferisce alla commissione parlamentare d'inchiesta dopo settimane di rinvii e polemiche. Deposita un documento ottenuto da fonte anonima che chiarirebbe la controversa vicenda dell'acquisto delle mascherine. Transmontana, la Procura di Sion respinge la costituzione di partecipazione dell'Italia. Lo Stato italiano dice l'ordinanza non è colpito direttamente nei suoi diritti personali e quindi non ha titolo a costituirsi. La Farnesina ha già presentato ricorso. Estero, Guardia Civile spagnola, rischio reale per un nuovo tentativo di arrivi il 15 agosto. Viviamo nell'angoscia e non sappiamo se questo episodio si ripeterà, ha detto il sindaco di Ceuta. Medio Oriente, stretto di Hormuz senza pedaggi, attesa per l'ultimo ok iraniano. Cisgiordania, incursione dell'IDF in un campo vicino a Gerusalemme Est, in 300 giorni a Gaza, morti 300 bambini, secondo i dati ONU. Tragedia sulle Dolomiti, una ragazza di 14 anni originaria della Repubblica Ceca è morta dopo essere precipitata per circa 50 metri mentre stava effettuando un'escursione assieme ai genitori nel gruppo dell'Atemar tra la provincia di Bolzano e quella di Trento. L'incidente si è verificato a circa 2600 metri, secondo i primi accertamenti la giovane sarebbe scivolata. Milano, 5 agenti di polizia locale arrestati dai colleghi per peculato e falso a un uomo fermato, erano spariti 1400 euro. Il comandante, il corpo sa reagire ed è refrattario a condotte per cui non ci sono giustificazioni. Sport, europei di nuoto a Parigi, Amplein di Chiara Pellacani che per 5 volte raggiunge l'oro. La tuffatrice azzurra vince anche nella sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Le medaglie azzurre salgono così a 19, Italia prima nel medagliere. E si riaccendono i motori anche della MotoGP dopo la pausa estiva. Appuntamento a Silverstone in Gran Bretagna dove gli italiani cercano punti e riscatto mentre lo spagnolo Marquez su Ducati in sé. Segue il 10° titolo mondiale e questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.

0: Buongiorno.
1: Ti senti avvolto dall'estate?
0: Sì, è affa comunque.
1: Vabbè, ok, è la temperatura che c'è in estate. Giusto. Ma infatti fa molto ridere questa cosa. Tutti ci continuiamo a lamentare il caldo. Estate, ragazzi, è vero, fa più caldo del solito, del normale, non so. Però, insomma, estate è così. Poi arriverà l'inverno, farà freddo. Che freddo. Va bene, allora siamo pronti per questa nuova puntata della nostra porzione di Summer One?
0: Sì, io volevo rubare 3 secondi per salutare gli amici di Costa Valle Imagna che ieri sera sono intervenuti. Venuti numerosi, come si diceva una volta, a uno spettacolo. È stata una serata piacevolissima, però magari la prossima volta cercherò di dirlo il giorno prima.
1: Pensando a quello, uno che è di quel paese, come si chiama? Costa Valle Magna?
0: Sì.
1: Uno che è di Costa Valle Magna dice: ma come, ieri sera eri a Costa Valle Magna? Ma non è che me lo potevi dire, venivo a vedere il mio spettacolo.
0: Esatto.
1: Dillo prima la prossima volta.
0: Sono un cretino.
1: Iniziamo con Tommaso Paradiso, buongiorno.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

avuto, che è la storia di questo signore gallese che si chiama, ti dico anche come si chiama perché l'ho visto da qualche parte, si chiama Leon Gillespie. Allora, Leon Gillespie ha 26 anni ed è già matto, stavo dicendo una parolaccia, mattissimo, è super matto ed è anche molto molto cattivo, perché se ci pensi questa cosa qua ha una dose di follia e di cattiveria che fa il giro e fa ridere, perché veramente. Allora, Leon Gillespie si è vestito, si è svegliato una mattina, dice: cosa faccio oggi? Boh, mi vesto da morte, da mietitrice, e vado a piazzarmi sul tetto di un palazzo di fronte ad un ospedale. E ha terrorizzato ovviamente medici e pazienti, cioè immaginati magari qualcuno, capito, sotto farmaci,

0: Coca-Cola e tutto, è un dilettante in confronto. Allora, è ovviamente stato arrestato ed è stato il tribunale l'ha costretto a pagare una multa di 200 sterline. È stato arrestato, ma l'hanno rilasciato subito, perché che accusa gli dai?
1: Sì, poi tu ci avresti il coraggio di dare una multa alla morte?

0: Once No More, c'è Harry Styles su Radio Number One. Per augurarvi ancora buongiorno da Manuela Doriani e buongiorno a lei e Sergio Sironi, insieme fino alle 10 nel Summer One. Per serie il buongiorno si vede dal mattino, abbiamo il nostro WhatsApp tempestato di gente che ti dice che sei un cretino.
1: È vero,
0: lo sa oggi, perché abitano nostri ascoltatori che abitano tutti in quella località di cui non ricordo il nome,
1: Costa Valle Magna,
0: e dove ieri sera tu hai fatto uno spettacolo senza dirlo a nessuno, e quindi ti dicono: sei un cretino, potevi dirmelo, sarei venuto a vederti.
1: Esatto.
0: Oppure potevi dormire a casa mia, potevi mangiare a casa mia, insomma, i tanti inviti.
1: Sì. La prossima volta cercherò di ricordarmelo.
0: Senti, ma sai già tipo se ne hai un prossimo nei prossimi giorni?
1: È sabato, ma non,
0: dai, fa niente,
1: non importa.
0: Allora, tra poco il tema di oggi sembra essere quello dei travestimenti, perché dopo quello che si è travestito da morte e si è piazzato sul condominio di fronte ad un ospedale, ce n'è un altro vabbè, meno cattivo, boh, sì, dipende dai punti di vista. Ve lo racconto tra poco. Dopo avervi dato ancora una volta il buongiorno e avervi annunciato questa canzone di Coez e Fra Quintana.

0: di noi.
1: Che colpa ne ho, Coez con Fra Quintale, questa bella canzone che vi abbiamo fatto ascoltare per augurarvi ancora buongiorno, buona estate con Radio Number One, tra poco.
2: Summer One.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su Skoda.

0: 822 98 731 e comprorodoro.it.
1: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla 1 Milano-Bologna, code per incidente tra allacciamento A15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campegine in direzione Bologna. A13 Bologna-Padova, code tra Bologna-Arcoveggio e allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. A4 Venezia-Trieste, traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone-Est in direzione Trieste. A4 Milano-Brescia, code a tratti tra barriera di Milano-Est e svincolo Sesto-San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino. A1 raccordo tangenziale est di Milano, code per traffico tra allacciamento A1 Milano-Napoli e la tangenziale est in direzione tangenziale est di Milano. A1 diramazione Roma-Sud, code tra svincolo Torre 9 e allacciamento A90 in direzione grande raccordo anulare. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: Moving to the Sun è la mia canzone dell'estate, questa qua personalmente, il pezzo di Hushal nuovo del 727 su Radio Number One. Ole! Buenos días a todo el mundo! Siamo noi, Sergio Sironi, Manuela Doriani, a svegliarvi come ogni mattina. Del resto, dalla settimana prossima ci sarò solo io, mi molli sola soletta.
1: Ti mollo sola soletta, ma ti lascio nelle abili mani del nostro fantastico Danny.
0: Danny Nardi, come Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola e te ne vai. Sì. Non è bello,
1: Lo so, ma sono un po' nervoso.
0: Sei un po' nervoso, ti devi riposare. Bravo, riposati nella tua piscina. Allora, a proposito di travestimenti, stiamo parlando di travestimenti. Abbiamo raccontato di questo signore, di questo ragazzo di 26 anni

0: gallese che si è travestito da morte e si è piazzato nel condominio, nel palazzo di fronte ad un ospedale per terrorizzare medici e pazienti. E adesso parliamo invece del poliziotto del New Jersey che si è travestito da pianta per multare gli automobilisti senza essere visto. Avete presente i cespugli di Bad Bunny?
1: Sì,
0: mi facevano tanto ridere perché c'erano delle immagini dietro le quinte di questi cespugli con le gambette che che si spostavano e andavano a piazzarsi nella scenografia appunto del concerto di Bad Bunny. Ecco, il principio è proprio lo stesso, lo stratagemma è stato voluto dal dipartimento di Dunellen, dove sono dei
1: bastardi dentro.
0: Mamma mia, dentro e fuori, e hanno multato 74 guidatori di auto che ovviamente non rallentavano perché vedevano semplicemente un cespuglio, invece c'era lui col suo autovelox portatile e niente, hanno commesso un sacco di infrazioni per eccesso di velocità e sono stati giustamente, lasciami dire,
1: però ne hanno fatte solo 74 perché il 75esimo ha frenato, è sceso dalla macchina, si è avvicinato a lui, l'ha guardato e gli ha detto: la pianta.
0: Che bella battuta! Poteva andargli peggio, potevano potarlo.
1: E pota.

0: Era il 2017, singolo d'esordio per questi due DJ produttori molto bravi che si chiamano Offenbach e Be Mine. Stavo ripensando proprio all'intervista che gli feci una mattina alle 9 a Offenbach. La sera prima avevamo suonato tutti e tre praticamente in un posto diverso, quindi eravamo andati a letto 5 minuti praticamente. Siamo alle 9 del mattino, intervista con Offenbach, ci siamo guardati e ci siamo chiesti reciprocamente perché.
1: Giusto,
0: perché? Perché tu nella mia vita a quest'ora? Cioè, no, l'unitario mi asciccavamo. Non si capiva un tubo. Va bene, sono le 7.36, sono arrivati dei messaggi, no?
1: Sì,
0: sempre ti danno del cretino.
1: No, quelli hanno terminato il loro scopo, okay. Ma c'è qualcuno dalla parte del poliziotto travestito da cespuglio.
0: Sentiamo.
2: Ma poverino il poliziotto travestito da albero. Ma pensate a tutti i cani che sono passati di lì e gli hanno pisciato su i piedi. Ciao.
0: Non ci avevo pensato.
1: Sai, poi hanno multato anche i cani e lì poi non ti dico cosa è successo.
0: Si chiamano rischi del mestiere. Se ti travesti da cespuglio e devi aspettarti di tutto, devi prenderti le tue responsabilità. Arriva Elisa su Radio Number One. Questo è il nuovo singolo, Amore è.

0: di scattare una foto.
1: Amore, Elisa su Radio Number One, tra poco c'è una grande canzone, vediamo dove ci riportano i nostri programmatori musicali. Al 1984, non vi dico altro, tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Song, Mystify, il pezzo degli In Excess, vi avevo detto 1984, poteva essere qualsiasi cosa, erano gli In Excess.
1: Ciao! Il pippone della Doriani, è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah, eccolo qui il pippone della Doriani. Potevo non farvi un pippone sugli In Excess. Scommetto, Sergio, che sei curiosissimo di sapere da, cioè, le origini del nome In Excess. Cosa
2: secondo
0: vorrà
2: te,
0: dire?
2: Secondo te, assolutamente sì.
0: Dimostrami più curiosità, per favore, non mi sembra abbastanza.
2: Caspita, certo che sì!
0: Va bene, allora te lo dico, mi hai convinto. Allora, il nome della famosa band australiana In Excess si pronuncia appunto con come la parola inglese in eccesso, in excess, ed è nato nel 1980 come gioco di parole ideato dal loro manager dell'epoca, che unì il nome di un gruppo di marchi di vestiti, Inks, io non lo conosco, adesso andrò a vedere subito che se esiste ancora e cosa fanno, e dall'espressione appunto In Excess, e quindi ha unito le due cose, vedi?
2: Bello, però ce l'ho anch'io, un sottopippone però dedicato non agli In Excess,
0: il sottopippone
2: al mondo radio. Un giorno sono in auto, accendo la radio, perché la radio è la mia compagna quando guido, e sento una speaker che alla fine di questo pezzo, proprio questo, dice Mystify degli Impairs.
0: Gli Impairs? È giusto, perché c'è la X. Vabbè, ci stava, dai, gli Impairs. Da oggi poi li chiameremo Impairs anche noi. Saif su Radio Number One, ancora buongiorno, parlare d'amore.
3: Che bella!

0: 1973, una bella canzone di James Blunt di qualche anno fa, del 2007, riascoltata su Radio Number One. Ti vedo distratto, Sergio, che cosa stai combinando? Dappertutto?
1: No, niente di particolare, stavo facendo le parole crociate.
0: Stavi facendo le parole crociate?
1: Sì, per distrarmi.
0: Ti piace lavorare con me? Ti diverti?
1: No, eh? Ma ero per un attimo distratto e tanto ce n'è una che non...
0: Cioè, ti sembra bello fare le parole crociate mentre sei in diretta? Sì.
1: Dici che non si
0: fa? C'è qua il direttore, tra l'altro.
1: Stavo guardando semplicemente le parole.
0: Hai bisogno
1: crociate.
0: Di una mano?
1: Sì.
0: E dimmi.
1: Allora, 5 lettere, è obbligatorio sulla moto.
0: Il casco?
1: No.
0: Come no?
1: Non ci sta.
0: 5 parole?
1: No, non ci sta.
0: Casco? C'è!
1: No, ci sta questo.
0: E che cos'è?
1: Impennare.
0: Io delle volte non ti capisco. No, non so, veramente.

0: Dimanche, mais de pile. Cioè, com'era, domani cambio le pile. Vabbè, ci stiamo inventando la qualunque. Su questa canzone di Giselle su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brick.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Radio Number One, sono le 8 in punto. Buongiorno, buona mattinata, buona estate.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume ieri, 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più, il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine, l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
11: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. Allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, allora dico: Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
10: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Gran Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport: 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli Europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
12: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
13: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli Europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplan dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto. Con Matteo Santoro il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
12: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità, e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
13: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Enschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
10: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
14: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
15: Oggi andiamo nel comune di Borno, siamo in media Valle Camonica, in provincia di Brescia, dove ci sta aspettando Valentina Pezzotti, che gestisce il rifugio San Fermo. Ciao Valentina, ti chiedo dove parcheggiamo per raggiungervi.
16: Bisogna parcheggiare alla trattoria Navertino e poi prendere la deviazione a destra della trattoria, seguire la strada per poi andare al lago di Lova e per poi salire al rifugio di San Fermo. Ci sono tutte le indicazioni poi.
15: A chi è adatto il sentiero? Possono percorrerlo tutti o solo escursionisti esperti?
16: Lo possono fare tutti, dipende sempre poi dal tipo di tragitto che si sceglie di fare, ma se si vuole fare la strada normale per raggiungere il rifugio, lo possono fare tutti. È un percorso di circa 2 ore e mezza, con i bambini ci si mette ovviamente un po' di più, però è una strada molto facile, quindi è raggiungibile anche da famiglie, ecco.
15: E una volta arrivati a San Fermo, cosa possiamo fare?
16: Allora, in primis rilassarsi, mangiare qualcosa e godersi il panorama. Il rifugio di San Fermo ha una vista a 360 gradi su tutte le montagne circostanti, quindi è proprio pensato come rifugio per godersi proprio anche il posto. Da lì poi ci sono dei piccoli itinerari che si possono fare, però principalmente si sale proprio per godersi la meta.
15: A proposito di mangiare qualcosa, ci dici un piatto che non possiamo perderci?
16: I cavoncelli, che sono un po' il piatto tipico e anche quello piatto forte, insomma, delle nostre zone.
15: Grazie Valentina, ti verremo a trovare al rifugio.
16: Vi aspetto tutti, ci vediamo al rifugio San Fermo, a presto.
14: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: Si apre con Repeated, questa bella canzone prodotta dal DJ olandese Martin Garrix, con la voce di Ed Sheeran, la seconda ora del Summer One insieme a Sergio Siruni, Emanuela Duriani.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri ascoltatori che sono in giro per il mondo, alcuni in vacanza, alcuni ancora un po' incavolati al lavoro, comunque tutti vittime del caldo.
1: Sì.
0: Il caldo fa fare cose strane, amico mio. Abbiamo parlato di quello che si è travestito da morte, abbiamo parlato, sì, del poliziotto che si è travestito da cespugli, ma ci sono, per multare appunto gli automobilisti, ma ci sono altri travestimenti che sono degni di nota, tipo la pecora di Cagliari.
1: La pecora di Cagliari.
0: La pecora di Cagliari. Allora, ritornando ai tempi del Covid, quando dovevamo uscire, ve lo ricordate, no? Con la mascherina, lui aveva pensato di fare di più. Si è travestito da pecora ed è entrato in un supermercato indossando appunto questa mascherina ritagliata per contestare le regole anti-Covid. Cioè lui ha fatto di più, capito? La mascherina non era sufficiente, si è vestito da pecora.
1: Da pecora?
0: È entrato a quattro zampe, vestito da pecora, con la maschera da pecora. Non lo so, era il suo modo di protestare. E poi c'era il Batman di Kempten. In Germania un uomo si è travestito da Batman pattugliando le strade e definendosi il protettore della città, scatenando diverse operazioni della polizia locale che cercava in qualche maniera di fermarlo. Però cioè, immaginati veramente questo vestito da Batman, capito, che non lo so, va a punire magari quelli che insomma fanno qualcosa.
1: I criminali,
0: lui ci protegge, meno male che c'è Batman. No, però la cosa veramente che mi domando è come uno esca di casa con quest'idea qua. Cioè, sì, dice: cosa faccio oggi? Mi vesto da Batman, cosa faccio? Mi vesto da morte, cosa faccio? Mi vesto da pecora per andare al supermercato. Cioè, capisci? Uno che sembra normale, esce di casa normale come noi la mattina,
1: sì,
0: eh?
1: E poi
0: però
1: sì,
0: vestito da pecora.
1: Entra nella cabina, esce ed è Wonder Woman.
0: Esattamente, fa tre giri su se stessa e diventa meteopatta.
1: Eccolo lì, perché secondo me Wonder Woman fa così.

0: di Rama su Radio Number One, pronto per iniziare questa nuova avventura. In realtà credo che abbiano già iniziato la nuova avventura di X Factor. La nuova avventura di X Factor, credo che abbiano già registrato alcune puntate. Inizierà il 10 settembre con lui in giuria insieme a Paola, insieme a Paola Iezzi, Jake La Furia e Gabbani, presentato da Giorgia anche quest'anno. Subito dopo l'avventura di X Factor ripartirà il suo tour nei Palasport italiani.
1: Palasport, cavolo.
0: Confermata la data di mercoledì 16 dicembre all'Unipol Forum di Assago, che è quella che ci interessa, perché è quella più vicina a noi.
1: Vicina, non puoi non venire, cavolo.
0: Esatto, canterà così tutto il tempo. A me piace tanto il Rama, perché me lo prendi sempre in
1: ma
0: giro?
1: Ma non lo prendi in giro.
0: No, si direbbe. A tra poco.
2: Summer One.

0: dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno. Tutta la musica che cerchi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto.

0: un'occhiata al traffico. Attenzione sulla strada statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa a causa di un incidente all'incrocio San Vittore in direzione Ravenna. A1 Milano-Bologna, traffico intenso tra Parma e Modena Nord in direzione Bologna. A1 Milano-Bologna, code a tratti anche tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine in direzione Bologna. A4 Brescia-Padova, code a causa di un veicolo in fiamme tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. A9 Lainate Como-Chiasso, code tra Como Nord e Lago di Como in direzione Svizzera. A10 Genova a Ventimiglia, traffico per incidente tra A26 Genova Voltri, Gravellona-Toce e Arenzano in direzione Ventimiglia. A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Cormano e Barriera di Milano Est in direzione Brescia. A4 Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione Trieste. A1 Firenze-Roma, code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. E per il traffico è tutto, buon viaggio.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Lazzaretto a Bergamo, ma cioè, ha cantato anche questa Mamma non mamma che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Che bello, che felicità, era da tanto che non vedevo un concerto in Italia, mi è piaciuto veramente tanto tanto. Poi la cornice del Lazzaretto è davvero bella, è un posto dove si sta molto bene, quindi vi consiglio, siccome ci sono tanti eventi, vi consiglio di andarci se ce n'è uno che vi piace particolarmente. Allora, caro Sergio, sì. stavo leggendo una cosa che mi è molto interessante, mi ha reso anche abbastanza fiera di me, devo dire la verità, perché è una cosa che io faccio abitualmente.

0: niente. Allora, la chiave di volta per avere una vita più felice risiede nelle cosiddette micro gioie. Ecco, le brevi pillole di gratitudine quotidiana che sono a costo zero, eppure a quanto pare fanno veramente molto bene per molte cose, anche se noi spesso non ci facciamo caso, nel senso che siamo abituati, che ne so, a definire una gioia, non lo so, una vincita Bravissimo. Importante di denaro, una promozione sul lavoro, eccetera. Le micro gioie non ci, nella maggior parte dei casi non ci facciamo caso. In che cosa consistono? Tipo, non lo so, regalarsi qualcosa di piccolo che ci piace, che ne so, una coccola, vai a tagliarti i capelli. Lo dico perché c'è, vedo qualcuno
1: allora,
0: che ne ha bisogno.
1: Tu la devi smettere.
0: Vai a tagliarti i capelli, poi ti vedi più carino e sei più felice. Vai a mangiarti qualcosa che ti piace.
1: Sì, eh? Devo trovare un bar con di fianco il barbiere, ho già capito.
0: Col barbiere, esatto, un bar a bere. Tu hai pensato a bere. Sì, certo, io stavo dicendo, non lo so, ecco, non lo so, è da tanto tempo che non mangi, non lo so, la carbonara, vai a mangiarti una carbonara, ah, che godimento. Vai a ascoltarti una canzone, a leggerti un libro al mare, hai solo mezz'ora di tempo, e insomma, tutte queste micro gioie, ognuno ha le sue in base a quelli che sono i suoi gusti. Praticamente innalza il benessere mentale del 26%, regala un incremento del 12% nella qualità del sonno notturno e un balzo del 30% nella gestione delle relazioni sociali. Quindi tanti micro gioie quotidiane.
1: Lo faccio. Oggi sì. Esco, compro un quadro e lo appendo, e sul quadro leggerò: mai una gioia.
0: Vai a tagliarti i capelli.
1: No, mai una gioia.
0: Mamma mia, non so più cosa fare, ti lancio dei messaggi subliminali. In realtà questa notizia non è vera, l'ho inventata semplicemente per dire a Sergio Sironi di tagliarsi i capelli. No, scherzo. Post Malone in arrivo su Number One. I had some help.

0: di Beyoncé. Mi sento molto Beyoncé questa mattina, perché sulla Sardegna, perché noi siamo in diretta da IGV Club Santa Clara, appunto in Costa Smeralda, e c'è un maestrale che soffia e mi scompiglia i capelli. Non mi vedi un po' Beyoncé?
1: Ecco chi mi ricordavi stamattina.
0: Ecco chi mi ricordavi.
1: Porca miseria, non ci avevo pensato.
0: Ma sai che c'è gente che a me Beyoncé proprio ci scama. Tu sei Beyoncé?
1: Guardala, guardala, è lei, è Beyoncé. No, incredibile.
0: Sì, se si alza ancora un po' da Beyoncé arrivo in Corsica praticamente, perché diciamo che qui o non tiro un filo d'aria oppure c'è il maestrale che ti porta in spiaggia diretto. Va bene, era la Montop su Radio Number One, sono le 8:37.
1: Devo dirti la verità, devi avere un attimo di pazienza, cara mia, perché c'è qualcuno che nelle piccole gioie trova molto.
0: Sentiamo.
2: Ragazzi, questo è il mio motto da molto tempo. Sii felice di ciò che hai, non ti lagnar di ciò che manca. Questo me lo ripeto spessissimo anche alle mie figlie. E molto spesso mi trovo con il sorriso sulle labbra perché penso: caspita, sono fortunata perché le mie figlie così, sono fortunata perché nel lavoro colà, sono fortunata perché la mia figlia, la mia famiglia, guardate. E io molto spesso mi ritrovo a sorridere per le piccole cose che ho. Ciao, sono Katia.
1: Cioè, hai capito? Hai capito? Tu devi sorridere, perché nel momento in cui tu sei Beyoncé devi sorridere, certo. Perché la vita ti prego, accendi ancora il ventilatore.
0: Anch'io quando mi guardo allo specchio e vedo Beyoncé sono molto felice. Dai, smetti.
3: Summer One, come on, l'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: Io mi immagino, got to be real, Cerillin, se il marito non porta giù la pattumiera, se questa comincia a gridare...
1: È pericolosissimo, pensavamo la stessa cosa. Sto ascoltando gli acuti di Cherylin con Got to Be Real. Io stavo pensando appunto, pensa a litigare con Cherylin che si incavola come una bestia e ti urla in faccia. Finita. Allora, vi devo raccontare una cosa. Perché
2: il
1: c'è questo silenzio?
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
1: Cari ascoltatori di Radio Number One, anch'io non ne posso più di questa sigletta, però lui è fierissimo. Molto, cioè lui è Sergio Fioroni è felice perché l'ha fatta lui, allora la metterebbe in qualsiasi momento della giornata. Sì, allora va bene.
0: Prometto che in queste tre settimane ne preparo un'altra.
1: Sì, ma anche no, fa niente, nel senso che devo dire due cose, insomma, non ci vuole tutta questa ufficialità. Questo brano che si chiama, come ho detto, Got to Be Real di Cherylin del 1978, nonché grande canzone di Radio Number One, fu scritto a sei mani insieme a David Page, che era lo storico tastierista fondatore dei Toto, e al celebre produttore David Foster. Alla chitarra del pezzo c'era Ray Parker Jr., che era l'autore, il futuro autore, perché all'epoca non l'aveva ancora fatta, del tema di Ghostbusters. Ghostbusters! È uguale, la faccio uguale.
0: Caspita, potresti andare. Sai che secondo me, tra il vento e come canti, sei proprio Beyoncé.
1: È uguale.
0: Senza sé, però.
1: Uguale identica, sì, sta salendo il maestrale in Sardegna, da una parte siamo contenti, dall'altra parte ci mancava solo questo, tra un po' arrivano, non lo so, le cavallette. Olivia Rodrigo, Drop Dead su Number One.

0: Wreckin' Ball, era questa la canzone dove nel video Miley Cyrus dondolava su un'enorme palla,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, la palla distruttrice, bellissima,
0: una gigantesca palla, che bello dondolare su una palla distruttrice, quante cose si possono fare. Allora, in realtà, prima parlavamo, lo dico, faccio un piccolo riassunto delle puntate precedenti per gli ascoltatori che magari ci hanno raggiunto solo ora, parlavamo dell'importanza di darsi, di regalarsi delle piccole gioie quotidiane che fanno tanto, cose piccole, certo. Non lo so, un cibo buono, magari un gelato, uno sgarro alla dieta, uno a regalarsi una magliettina, qualcosa, ognuno ha la sua. E appunto fa tanto bene sotto molti punti di vista, e io e Sergio Sironi abbiamo deciso di regalarci una piccola gioia, sì, oggi. Sì. Lo dobbiamo fare tutti i giorni, però ci siamo fatti questa promessa.
1: Hai ragione.
0: Ecco, che cosa hai deciso di regalarti?
1: Mando un messaggio in direct su Instagram a Miley Cyrus.
0: Sei sicuro che poi questo si tramuti in una gioia?
1: Sicuramente.
0: Perché tu sei convinto che lei ti risponda, giustamente.
1: Certo.
0: Perfetto. E qui io voglio semplicemente, domani quando torno in Canarias, voglio andare a mangiare il gofio, che è un piatto tipico canario, molto molto buono, si mangia con dei pezzi di cipolla, praticamente come fosse una sorta di polenta, molto saporita, ti danno dei pezzi di cipolla, tu raccogli questa polenta con la cipolla e te la mangi. Poi devi stare lontano dal resto del mondo per una settimana.
1: Vabbè, però
0: è molto buono.
1: Chi se ne frega. Guarda, esatto. Tu dicevi di no, ha risposto, ha mandato un vocale Miley Cyrus, te lo faccio sentire.
0: Sentiamo.
2: Sergio, vada via.
0: Vedi che te l'ho detto io che non era una gioia.
3: Summer One. L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Mm.

0: sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone di esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione, una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini, si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis, dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Blues e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa il solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: più.
1: C'è Noemi su Radio Number One con Tu cosa fai questa sera alle 9:13 minuti. C'è anche Sergio Sironi e Emanuela Doriani. Io vorrei essere chiamata Beyoncé però da
2: sì,
1: oggi.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Vorrei ufficializzare questa cosa qua perché la somiglianza è troppa. E quindi...
2: Troppa.
1: Quindi chiamatemi Beyoncé. Allora, ho una buona notizia.
2: Perfetto.
1: Non so se ti ricordi, ne avevamo parlato, mi pare anche nella combriccola, la storia di Anita Lebrun. Chi è Anita Lebrun? È una signora di 82 anni che vive in una casa di riposo nel Minnesota che si chiama Amira Choice Champlin. Allora lei ha intrapreso una battaglia perché lei è una di noi, è abituata a bere alcolici all'aperitivo. Cioè la signora Lebrun per tutta la sua vita si è fatta il suo ciupitino, il suo cocktail, il suo bicchiere di vino all'aperitivo e nella RSA non glielo facevano fare.
2: No.
1: E quindi ha cominciato lei non sa chi sono io, e quindi ha intrapreso questa battaglia e l'ha vinta. E pochi giorni fa è stata approvata la legge dell'happy hour dei nonni. Firmata dal governatore del Minnesota e praticamente insomma riconosce la libertà di tutti questi ospiti delle RSA di festeggiare compleanni, anniversari e aperitivi.
2: Sì, però non l'ha detto come dici tu, l'ha detto esattamente così.
1: Esatto.

canzoni di quest'estate 2026, c'è anche la nuova di Peggy Goo, si chiama Who Man. Io l'avrei chiamata Diggy Dang Dang Dang Dang, che era più facile anche da dire, però su Radio Number One tra poco Meteo Danny. Noi Meteo Dannina siamo in Visibilio, pronte per gridare yeah!

0: 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da cioè, studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
4: Radio Number One Meteo.
5: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord addensamenti fin dal mattino sulle Alpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure centro-occidentali, temperature in calo con massime tra i 32 e i 36 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e i rilievi laziali abruzzesi, temperature stabili con massime tra i 35 e i 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con qualche temporale di calore. Temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: che se vengo a sapere che te sei chi che te me guardi tutto il giorno da quella finestra lì che te c'ava su quella porta lì, che non è possibile che mi te guardo da qui e ti non ti intendi non mi guardo, guarda,
1: ma non è veneto, è spagnolo,
0: mi son manucciato, ma non mi rompa le palle perché mi c'apo la macchina, vengo sotto casa tua, ti sono tutta la notte, perché non è possibile che
1: ma non è veneto
0: che ti tieni la televisione così alta, che non è possibile che hai tutte le finestre aperte, ma mettiti a cuffia per sentire la televisione,
1: ma basta. Comunque non so se, ma solo a me fa riderissimo Manu Chao in questa canzone, con fa molto ridere, cioè poi quietate, poi fa molto ridere. Viajando per il mondo, comunque è spagnolo e non è veneto.
0: Guarda,
1: il pezzo di Carol
0: Giovanni, spagnolo e veneto, che tanta di quella differenza che sembra,
1: sì,
0: un momento,
1: se somigliano, se somigliano. Allora, attenzione, volevo dirti una cosa molto interessante sulle stelle cadenti, ma adesso non c'è più tempo perché hai parlato per 3 ore in Veneto dicendo cose che non si, che nessuno ha capito.
0: Ma guardati che se non puedo parlare, io te lo dico col corazon entro la mano, ma guarda, andiamo a vedere.
1: Allora, per chi basta, per chi crede a tutta la cosa delle stelle cadenti, no? Che se vedi una stella cadente esprimi un desiderio, il desiderio si avvera, ho delle notizie importantissime. Io comunque volevo dire una cosa, non ci credevo, non ho mai visto una stella cadente in vita mia, ne ho vista solo una in Thailandia una sera, ho espresso il desiderio, si è avverato nel giro di mezz'ora, te lo dico.
0: Partiamo.
1: Quindi ho rivalutato proprio tutta la situazione, e quindi tra poco vi do un'informazione utilissima per vedere queste stelle cadenti. Bye.

0: canzone The Boy Does Nothing di Alicia Dixon su Radio Number One. Ancora buongiorno da, stavo dicendo, dalla combriccola, in realtà non è la combriccola, vabbè, una micro combriccola, diciamo. Siamo Beyoncé e Sergio Sironi con voi fino alle 10. Dovevo dire una cosa sulle stelle cadenti. No,
1: non si può perché ha mandato il messaggio direttamente Manu Ciao.
0: Ah, beh, allora priorità massima.
2: Beh, ora Manu, ieri Manu, ciao, è a Tananai che vogliamo vedere le stelle cadenti. Poi si arriva anche Sergio Sironi con 4 bottiglie di prosecco. Non abbiamo più visto né stelle, neanche cadenti. Qualcuno si è calisto veramente, ma non esistono le stelle.
1: Esatto. Cosa vedi? Se ti vuol parlare adesso delle stelle cadenti, che cosa ti vuol dire qualcosa ancora? Dai.
0: Comunque sembra Manu Ciao anche il nostro ascoltatore, veramente uguale, identico a Manu Ciao. Io fossi Manu Ciao un po' mi preoccuperei, però lui è Manu Ciao. Che simpatica, mamma mia, sono proprio simpatica.

0: All Time High, c'è Nico Santos su Radio Number One. Io volevo raccontare una cosa sulle stelle cadenti, ma non posso neanche adesso, grazie a Sergio Sironi. E vabbè, la raccontiamo tra poco. Tra poco c'è anche la grande canzone di Radio Number One. Ci ritorna al 1990.
1: Summer One.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su iliad.it.

0: di Radio Number One 1990. La collocavo più indietro nel tempo, in realtà, questa canzone. Mi sembrava più vecchia, invece no. 1990, I've Been Thinking About You dei London Beat. Devo raccontare una cosa.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ma ci si sentiamo però questa siga. Allora, no, nel senso che se uno dice London Beat, una band che si chiama London Beat, tu che cosa pensi? Che sia il beat di London, no?
2: Sì.
0: Cioè, nel senso, portiamo il beat di London in giro per il mondo grazie a questo nostro successo.
2: Giusto.
0: E invece no. Allora, i London Beat erano, uno, il cantante era nato in Florida, un altro veniva da Trinidad, un altro ancora da Atlanta, e poi ce n'era solo uno che si chiamava William Henshall, che era l'unico inglese del gruppo e contava come il due di picche, perché no, nel senso, vabbè, no, non è vero, era un po' l'istrumentista, sicuramente molto bravo, però il brano I've Been Thinking About You che abbiamo appena ascoltato l'ha scritto Jimmy Chambers, che è quello di Trinidad, e l'ha scritto, pensate, un giorno in cui era bloccato a casa nel letto col febbrun e il raffreddore, e beh, niente, era lì mentre gli altri erano in studio che abbozzavano idee musicali, lui era lì col febbrun e ha scritto I've Been Thinking About You, più febbrun per tutti,
2: più febbrun per tutti,
0: più febbrun per tutti. Io vi devo sempre raccontare una cosa interessantissima sulle stelle cadenti della notte di San Lorenzo.
2: Ma da raccontare sta cosa qui.

0: Zucchero, l'ultima canzone di oggi. Volevo dire una cosa sulle stelle cadenti, ma non c'è più tempo perché abbiamo finito, quindi la dirò velocissimamente. Dovrebbero essere la notte di San Lorenzo, che cade il 10. Non state lì a perdere tempo, perché il 10 non cadranno stelle, cadranno due giorni dopo, esattamente il 12 e il 13 d'agosto, quindi organizzatevi.
1: Grazie, basta. Arrivederci.
0: Prego, arrivederci a te, buone vacanze e divertiti tanto, soprattutto riposati, così quando torni non rompi i maroni e basta, e ci vediamo allora, il 31 agosto.
1: Ci vediamo il 31 agosto, grazie Manuela Doriani, ancora complimenti. Prego. Per tutto quello che hai fatto da lì, per tutti
0: da
1: noi,
0: lì?
1: E saluto
0: certo.
1: Tutti, anche tu, ok?
0: Ciao, sì, saluto tutti anch'io, ciao, buon weekend, ciao a tutti, ciao.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
6: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Cento Valli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Buongiorno, sono le 10 in punto su Radio Number One.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta e al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare in Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa pressoché piatta, piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14. I colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare, dopo il trampolino un metro, tre metri misto con Santoro e il team event, la tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta, è entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: IGV Club in Sicilia.
14: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
15: Summer One. L'estate di Radio Number One.
16: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Claudio e Virgi insieme ancora in questo venerdì 7 agosto dalle 10 alle 12. Buongiorno Virgi.
10: Ma buongiorno, ultima giornata purtroppo in cui avremo la possibilità di stare qua insieme. So già che sei molto triste, è inutile che fai il sostenuto, io lo vedo che stai piangendo in questo momento dentro.
16: Purtroppo, la parola purtroppo mi sembra esagerata, anche perché da domani vacanza. Tu vai in vacanza o rimani in onda?
10: Non mi ricordo. Domenica.
16: Domenica. Ok.
10: Ancora due giorni in salita la vita, poi sarà tutta in discesa.
16: Tutta in discesa. Ultimo venerdì per molta gente, perché insomma oggi pomeriggio cos'è, bollino, il classico bollino nero di sicuro, domani partenza complicata, sono le due settimane centrali di agosto. Noi di Radio Number One saremo sempre al vostro fianco, poi più tardi ritroveremo anche i nostri amici che se la godono in spiaggia, anche lì ultima giornata dall'IGV Club Santa Clara. Partiamo?
10: Sì, poi come si suol dire iniziano le vacanze quelle vere, anche insieme alla musica di Radio Number One c'è Partenope.
15: Summer One.
17: L'estate di Radio Number One.

0: profondamente.
1: Quindi cosa facciamo? Ma... la chiudiamo qua o facciamo la trasmissione allo stesso?
0: No, allora possiamo pensare di sognare in grande, perché sì, in realtà secondo uno studio c'è una temperatura ideale per vivere felici, rilassati, e mi sento di dire che quindi dovrei essere in un luogo dove in questo momento ci sono 22 gradi.
1: Ho capito, ci voleva lo studio per dirmi che a 22 gradi si sta bene. Te lo dicevo io, te lo dicevo io senza lo studio.
0: No, nulla ragazzi, vuole essere minacciato in diretta oggi.
1: No, lo studio carino è stato pubblicato anche su Nature Human Behavior, e praticamente va a sentenziare una cosa abbastanza logica, però insomma va un pochettino oltre, non dice solamente che a 22 gradi si sta bene, ok, felice arrivavamo anche io e Virginia senza bisogno dello studio, ma dice che crescere in luoghi con temperature medie vicino ai 22 gradi sarebbe associato ad alcuni tratti della personalità, hai capito? Cioè vieni su più estroverso, socievole, coscienzioso, aperto alle nuove esperienze ed emotivamente stabile, cioè quella temperatura lì, tac, ti rende una persona migliore, capito?
0: Sì, a differenza invece di chi nasce in zone dove magari il clima è più mite e quindi tende a risultare più estroverso, un po' meno instabile sotto questo punto di vista della serenità anche. Chissà perché.
1: Perché il caldo, sì, a parte che 22 gradi, allora con le temperature che ci sono oggi 22 gradi è un miraggio. Mi accontenterei,
0: no,
1: mi accontenterei
0: da
1: di
0: mettersi
1: molto, accontenterei di molto di meno. Ma dov'è che c'è una temperatura media di 22 gradi? Perché forse anche in Italia, voglio dire, se guardi l'anno, no? Guardi l'estate, guardi poi, voglio dire, non è che forse siamo così distanti, non lo so, sai, sono curioso di sapere qual è la temperatura media italiana guardando tutti i 12 mesi.
0: Vabbè, sicuramente non 22 gradi, perché le mezze stagioni non esistono più, sembra una frase fatta, ma è vero, anche quest'anno siamo passati dal freddo al caldo torrido, così a maggio 40 gradi. Comunque, per vivere felici, secondo me 28 gradi, ma sai che quasi quasi...

0: delle temperature molto molto fresche, giusto?
1: Sì, se sono all'aria condizionata, sì, oppure se abitano in montagna come questo nostro ascoltatore. Qui vabbè, la neve, vabbè, ma la neve questa è una foto vecchia, però ci mandano una fotografia della neve.
0: Vabbè, però 22 gradi a Courmayeur e 28 ad Aosta oggi.
1: Sì, anche perché sulle Alpi, insomma, Alpi per Alpi c'è stato qualche temporale, eh? C'è stato qualche temporale che ha abbassato la temperatura, fortunatamente. Speriamo che un po' di questo freschetto arrivi anche nelle città, però la strada da Courmayeur a Milano è lunga, da Courma.
0: Neanche tanto, dai.
1: Vedi,
0: fattibile,
1: ad esempio,
0: fattibile.
1: Altro messaggio: Cevo, Brescia, Valle Camonica, 17 gradi, quindi sì, dove ci sono i temporali, insomma, ma erano previsti comunque alcuni temporali con un lieve abbassamento di temperatura. Ripeto, speriamo che arrivi anche in città, però questo studio dice che insomma i 22 gradi di media sono il clima ideale per far crescere persone più socievoli, più aperte, e insomma devo ancora capire la temperatura media in Italia, cioè
0: ce l'abbiamo? Allora ce l'abbiamo, perché ad agosto è di circa

0: gradi al nord, centro e sud e isole 26-27 gradi. Sì, quando? Dieci anni fa.
1: Sta leggendo notizie vecchie. Non lo so, vediamo. Comunque, in ogni caso, con la temperatura lì dei 22 gradi, perfetta. È anche per questo che, anche nel parlare con le persone, sempre di più l'estate comincia a non essere la stagione più bella, più amata. Una volta, sai, da ragazzini si diceva l'estate.
0: No, certo.
1: Primavera, insomma, l'inizio dell'estate, magari giugno. Insomma, comunque, questi sono gli studi. Parliamo tantissimo di temperature in questi giorni, perché ovviamente siamo attanagliati da questo caldo. Resistiamo anche perché le notizie dicono che il caldo questo anno
0: passerà.
1: No,
0: dopo Ferragosto.
1: Ho capito, dopo Ferragosto, ma siamo al 7, c'è ancora una settimana buona.
0: Vabbè, vediamo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, dai, facciamo così. Okay. Intanto

0: Boulevard, la canzone che abbiamo ascoltato insieme, 10 e 21 minuti qua su Radio Number One. Allora, tra poco parleremo di una denuncia particolare, insomma, mi viene da dire, ci sono persone un po' strane nel mondo, sarà il caldo.
1: Però tutta la vicenda è un po' particolare, ve la raccontiamo meglio fra poco, però diciamo l'inizio della storia è questo. Cuneo ascolta Radio Maria ad alto volume ed il vicino lo denuncia per molestie, ma c'è poi tutto un seguito che vi racconteremo nei dettagli tra un attimo qui su Radio Number One.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: E Givo Club.
5: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
6: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
5: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
6: Dal 3 al 7 agosto, Manuela Doriani e Chiara Papanicolaou ti aspettano in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
5: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: su Radio Number One. Allora, ci trasferiamo dritti dritti a Cuneo perché è successo qualcosa di insolito, particolare. Bizzarro, diamo la colpa al caldo, però non è detto che sia solamente per quello.
1: Allora, la storia è molto particolare. Allora, un vicino denuncia il proprio vicino per l'ascolto ad alto volume di Radio Maria. Ok, vi diciamo subito cosa è successo alla fine. Il giudice ha assolto però la persona perché quelle preghiere erano un conforto per la madre malata. Sostanzialmente questa persona andava a trovare la mamma e accendeva e teneva accesa Radio Maria.
0: Sì.
1: La donna molto religiosa, ok, quindi traeva conforto, l'ascolto del rosario, no? Di tutte queste cose. Il problema è che la radio era sul muretto che divideva i due appartamenti, le due case, quindi l'altro che era lì accanto si ritrovava Radio Maria ad alto volume. Insomma, dopo l'ennesimo litigio lui ha denunciato il vicino, che però il giudice alla fine l'ha assolto.
0: Ma dai. Comunque è pieno, purtroppo, secondo me, il mondo di persone che non hanno veramente nulla da fare. Cioè, perché se tu fossi una persona che comunque lavora, il tempo lo impiega,
1: capito,
0: per fare tutta una serie di cose.
1: Ho capito, magari era un pensionato. Oh, ho capito, allora va bene tutto, però magari era un pensionato e gli stava sulle palle ste radio continuamente ad alto volume.
0: Beh, no. Poteva provare a bussare e dire: scusate, potete abbassare un pochino? Giusto un pochino, passare la denuncia.
1: Penso che questa cosa qua sia andata avanti per tanto, tanto, tanto tempo. Poi a un certo punto hanno litigato e praticamente ha denunciato il vicino. Ovviamente il buon senso bisogna sempre cercarlo da entrambe le parti. Se dall'altra parte magari non tenere tutto il giorno Radio Maria ad alto volume. Adesso capisco Radio Number One, però
0: Radio Maria potrebbe essere un pochino più Maria, complicato.
1: No, scherzo. Però insomma è una storia un po' particolare, molto curiosa. Secondo me la cosa più curiosa di questa storia è proprio la decisione del giudice. Perché sai, il giudice ha detto: quelle preghiere sono un conforto per la madre malata. Quindi insomma, mi sorprende un po' la decisione del giudice. Sai, io pensavo che il giudice si limitasse a dire a che decibel era il volume.
0: Vedi, si è reso conto che comunque, insomma, è stata una reazione parecchio eccessiva, anche se anche secondo me, quindi
1: sai a me cosa è capitato? Io ho una vicina poverina che ogni tanto da un po' fuori di testa a giorni alterni, e mi ha lasciato tutta notte, guarda, un paio di settimane fa mi ha lasciato tutta notte al massimo una radio araba, che non so dove l'ha trovata, sulle onde lunghe forse, e praticamente per tutta la notte è andata in onda. Poi io abito in una vietta con tutte le case vicine, no?
0: Sì.
1: Finestra aperta. Tutta la notte mi sono sentito sta radio araba. La mattina tutti che ne parlavano dal fornaio. Ho sentito la radio araba.
0: È stata la notizia del giorno nel vostro quartiere, allora.

0: bene prima a dire che effettivamente le persone non hanno nulla da fare, perché se tu avessi una vita impegnata non andresti a denunciare il tuo vicino per questi motivi.
1: Ho capito, voglio dire, ma se tu uno ti mette Radio Maria sul muretto che divide le due case al massimo, dopo un po' ti girano un po' anche le palle, no?
0: Ma tu sarai uno di quelli, allora tu sei uno di quelli che si sveglia la mattina.
1: Ma ho capito, ma al di là di Radio Maria, ma se uno mi mette, che poi non ho capito perché la metteva sul muretto che divide le due case, mettigliela in stanza alla signora Radio Maria.
0: Ma se lo sarà inventato l'altro vicino, capisci che non è vero?
1: Fammi sentire questa cosa.
2: Buongiorno number one.
1: Buongiorno.
2: Io una trentina d'anni fa ho dato il bianco in casa a una signora che aveva Radio Maria a tutto volume. E lei urlava insieme alle preghiere. Sono diventato sordo quella settimana lì. E poi che dire, cliente ha sempre ragione, pazienza. Ciao, buon proseguimento, Marco da Biella a Val di Lana.
1: No, però al di là di Radio Maria, a me questa cosa mi è capitato ad esempio in spiaggia, no? Calabria, qualche settimana fa ero in spiaggia, di quelle tra l'altro raggiungibili solo col sentierino, no? Sei quelle un po' isolate, no? Che arrivi, no? Arrivo e uno ombrellone accanto e mi ombrellone, tra l'altro nemmeno, cioè non c'era un bagno, era tutta, no, spiaggia libera.
0: Questo e faceva casino, urlava.
1: No, mi ha messo la musica, la radio al massimo. Cioè si sentiva in tutta la spiaggia e tu dici, ho capito, ma perché in questo paradiso terrestre tu mi devi mettere? Non l'ho denunciato, però ho preso un sasso e gli ho spaccato la testa. No, sì.
0: No, beh, non ho allora, ti consiglio di non andare in vacanza in Calabria allora, cioè,
1: ma non c'entra niente la Calabria, c'è sempre una persona maleducata che tiene, e questo qui è uguale, alla fine voglio dire, mettigliela in stanza, no? La vecchina si sente la sua Radio Maria, si fa il suo rosario, la metti in stanza e ad un volume normale. Male. No.
0: Se vai in vacanza in Calabria, ma come in
1: ancora.
0: Sicilia poi, d'altro canto, sai che andrai incontro a situazioni del genere. Se vuoi il silenzio, la tranquillità e la pace, su un'isola deserta oppure alle Maldive, oppure in Italia in montagna.
1: Ma no, questo. Ma cosa vuol dire? Ma no, ma io non voglio.
0: Sì, è così, è così.
1: Ma è così, tua sorella è così. Ma arriva una grande canzone.
3: Summer One.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: cash.
1: In questo momento ho 5 euro, quindi direi poco cash.
0: Malino, quindi.
1: No, beh, guarda, poi da quando? Da un annetto a questa parte ho caricato la carta di credito sul wallet, sul cellulare. Prima avevo la carta normalmente, invece da quando l'ho caricata sullo smartphone ho proprio azzerato, basta. Cioè non li uso più, e poi ho preso uno di quei portafoglini, sai, quelli piccolini?
0: Prima minuscoli.
1: No, quelli minuscoli, perché ho dentro le carte e tengo dentro, non so, uno da 50, uno da 20, qualcosa del genere. In questo momento ce n'è uno da 5 euro, quindi vado in giro con pochissimo cash. Però questo studio molto particolare dice una cosa, che più denaro contiene un portafoglio smarrito, maggiori sono le probabilità che venga restituito.
0: Cioè, pazzesco. Quindi è appunto il risultato di questo studio, che è stato condotto all'Università di Zurigo, e l'esperimento è addirittura iniziato nel 2015, quando un giovane ricercatore è partito dall'aeroporto di Zurigo con una valigia piena di portafogli e denaro contante. Quindi l'obiettivo era proprio verificare come si sarebbero comportate le persone. Non starò qui a dire ma che bravi, è giusto di qua di là. Io, se dovessi trovare un portafoglio pieno di soldi, direi sì, grazie, il fato ha finalmente capito che ne ho bisogno, e quindi mi terrei tutto il contante.
1: Comunque,
0: sinceramente,
1: no, bella la ricerca di questo qua, che è andato in giro con i portafogli, li ha lasciato e poi ha visto insomma quali ritornavano. In alcuni c'erano 15 euro, in altri 50, in altri 100. Alla fine il risultato è stato questo: è stato restituito il 51% dei portafogli con denaro contro il 40% di quelli vuoti, e quindi la probabilità aumentava ulteriormente quando la somma era più alta. Cioè, più era alta la somma e più venivano restituiti. Questo è davvero sorprendente.
0: Guarda, se non l'avessi letto attentamente direi fake news, invece c'è ancora qualcuno buono là fuori, non noi, cioè non io.

0: Down, Benson Boone ci porta alla fine di questa prima ora insieme. Summer One con Virginia e Claudio, che ritorneranno tra poco perché è già arrivato il momento di scroccare il cosiddetto caffè dai 5 euro nel portafoglio di Claudio Chiari.
1: Hai bevuto stamattina?
0: Sì. No, ma va.
1: Ti vedo un pochettino alterata. No?
0: È nervoso.
1: È caldo. Un saluto, un abbraccio a tutti coloro che ci seguono dai luoghi di vacanza, oltre a quelli insomma che ci seguono invece dal posto di ufficio o dall'auto. Le news e poi torniamo ancora con tante notizie e curiosità qui su Radio Number One.
2: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Ma buongiorno, alle 11 in punto.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati da Danny Nardi. Strage in una scuola a Bangkok, studente spara, 7 morti. Secondo quanto riportato dai media, l'attacco è avvenuto in un istituto di una provincia nord della capitale. L'attentatore è uno studente che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi. 15 sono i feriti, 2 dei quali versano in condizioni critiche. La polizia afferma che il ragazzo ha ucciso prima i nonni e poi avrebbe utilizzato l'arma del nonno nell'istituto scolastico. Un minorenne di 16 anni, italiano di origini straniere, è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda jihadista e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il sedicenne residente nella provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove il minore si trovava in vacanza con la propria famiglia. Giuseppe Conte è stato sentito dalla commissione Covid, mai commessi illeciti, potete scavare quanto volete. L'ex presidente del Consiglio riferisce alla commissione parlamentare d'inchiesta dopo settimane di rinvii e polemiche, deposita un documento ottenuto da fonte anonima che chiarirebbe la controversa vicenda dell'acquisto delle mascherine. Transmontana, la procura di Sion respinge la costituzione di parte civile dell'Italia. Lo Stato italiano, dice l'ordinanza, non è colpito direttamente nei suoi diritti personali e quindi non ha titolo a costituirsi. La Farnesina ha già presentato ricorso. Tragedia sulle Dolomiti, una ragazza di 14 anni originaria della Repubblica Ceca è morta dopo essere precipitata per circa 50 metri mentre stava effettuando un'escursione assieme ai genitori nel gruppo dell'Atemar tra la provincia di Bolzano e quella di Trento. L'incidente si è verificato a circa 2600 metri. Secondo i primi accertamenti, la giovane sarebbe scivolata. Milano, 5 agenti di polizia locale sono stati arrestati dai colleghi per peculato e falso. A un uomo fermato erano spariti 1400 euro. Il comandante, il corpo sa reagire ed è refrattario a condotte per cui non ci sono giustificazioni. Meteo, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte tranne Bolzano, e domani 21. In giallo anche Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme e siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Sulle strade tra oggi e domani sarà anche bollino nero per le partenze. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: denunce. Secondo me è parecchio discutibile.
1: Questo assolutamente. Qui non ci vedo, non trovo nessun modo
0: Certo, vedi, sei il classico boomer che rompe le scatole solo quando gli fa comodo. Questo sei.
1: Adesso vengo a Milano, ti rompo.

0: ragazzini parlo elementari, medie, di organizzare il classico banchetto fuori dal marciapiede di casa per vendere, che ne so, le figurine, i vecchi giornalini, braccialettini. Tu mi dicevi vendevi gli Scooby-Doo.
1: È capitato con gli Scooby-Doo.
0: A me è capitato, si raccoglievano dei soldini che poi venivano utilizzati per altre cose. Insomma, quella la bancarella, no? Capita ancora.
1: Certo.
0: Ok, quindi a tutti più o meno è capitato, con i propri figli o direttamente di persona. Ecco, bene. In questo caso a Udine, tre bambini che stanno vendendo pasticcini, caffè, acqua, limonata. Il loro sogno.
1: Carini pasticcini.
0: Il loro sogno è comprare un motorino. Sai quei sogni incredibili, no? Non riusciranno mai a comprare un motorino vendendo la limonata. E fino a qui un sorriso, no? Magari, ma sì, dai, ti do un euro per la limonata, due euro per la limonata, grazie. Un passante che cosa decide di fare, Virginia? Di denunciarli.
1: Sì, sì.
0: Ma tu puoi
1: denunciare. Ha denunciato tutto questo perché non era norma. Allora, io ti dico la verità, ho letto questa notizia, la prima cosa che ho pensato è sicuramente questi sono i figli di qualcuno che gli sta parecchio antipatico. Sì, perché sennò davvero non riesco a capire. Oppure ritorniamo sempre un po' al solito discorso di prima, che le persone non hanno nulla da fare se non preoccuparsi di quello che fanno invece gli altri.
0: Però qui c'è cattiveria, Virginia.
1: Sì, oltretutto l'intervento degli agenti è scattato

0: Ma tu immagina questi bambini, allora avevano, allora 13-14 anni, quindi terza media, e loro stessi hanno detto no, non mi sono spaventato, non ho avuto paura quando sono arrivati i vigili, ma sono stato molto dispiaciuto perché pensavo fosse una bella cosa e volevo andare avanti. Adesso speriamo nel meglio, abbiamo raccolto 100 euro. No, loro vanno avanti, non si fermano.
1: No, ma HCCP gli hanno chiesto pure quello? Multa, no, perché non erano in possesso. Ma dai.

0: Mi immagino la faccia di ragazzini che volevano vendere, insomma, per il loro grande sogno di comprarsi un motorino. Sono arrivati alcuni messaggi, sentiamo.
1: E ai vigili, c'è tre ragazzi che hanno voglia di lavorare, questa è l'Italia.
0: Altro messaggio.
2: Hanno fatto bene, lavoravano in nero sti delinquenti.
0: No, ma davvero, ma poi alla fine è un po' un eccesso, no? Ancora qui, vai.
3: Ci sono solo tre parole: siamo in Italia. Purtroppo è così.
2: Purtroppo è...
0: No, è qui ancora l'ultima, vai.
1: Complimenti ai vigili, c'è tre ragazzi che hanno voglia di lavorare. Questa è l'Italia.
0: Ah, questo l'avevamo già sentito. E allora, questo è in ogni caso a Udine, questi tre ragazzini, non sono proprio bambinettini piccolini, sono seconda, terza media, 13-14 anni, però mi pare non rinunceranno al loro sogno, perché
4: loro vogliono il motorino. Poi mi immagino una volta arrivata la polizia: oh bro, ma cosa vuoi? Sta venendo la limonata.
0: Attenzione quindi voi ragazzini all'ascolto, a genitori di bambini che volevano fare il banchetto, no? Fuori casa, attenzione, perché se non siete in regola poi arrivano i vigili.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara,
1: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Occhiata la situazione meteo, questa notte e anche nelle prime ore di questa mattina si sono registrati rovesci e temporali tra Piemonte e Lombardia, tra Veneto e Friuli. Nel pomeriggio temporali sviluppo su Alpi e Prealpi, pianura piemontese occidentale, Trentino Alto Adige, dorsale appenninica, specialmente settore centrale tra Lazio e Abruzzo e più sporadicamente nell'interno anche della Sicilia. In serate e nella notte possibili episodi temporaleschi su gran parte della Val Padana. Attenzione, fenomeni localmente violenti associati a grandine e nubifragi. Questo per questa sera. Temperature massime dunque in calo di 2-3 gradi al nord, non si andrà in teoria oltre i 35-36 gradi, con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche dove saranno possibili anche forti raffiche di vento. Punte fino a 38-39 gradi invece nel resto del paese. Un'occhiata anche a domani, i temporali potrebbero proseguire al nord, in pianura padana, in Lombardia. Temperature sempre tra i 37 e i 39 gradi nel centro-sud, al nord per contro non si dovrebbero superare i 34-35 gradi. Stiamo a vedere per approfondire, scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: possibilità. Malika Ayan in diretta su Radio Number One, 11:31, Summer One, Virginia e Claudio fino a mezzogiorno. Allora, se siete tra quelle persone che hanno paura di prendere l'aereo, e ce ne sono parecchie,
1: state purtroppo a casa.
0: No, non state a casa, perché da Milano si può addirittura andare in Giappone senza prendere nessun tipo di aereo.
1: Ma io ti ringrazio tantissimo di avermi proposto questa notizia, tra l'altro te la lascio descrivere interamente, sono tutto orecchie. Come si fa andare in Giappone senza aereo?

0: mesi non avrei preso neanche un aereo, quindi insomma andiamo un pochino più nel dettaglio.
1: E la vacanza sarà già finita però, perché ora che arrivi in Giappone facendo 13.000 chilometri, già finito la vacanza e tornare indietro.
0: Ma in aereo, devi sicuramente avere quel tempo necessario.
1: Dimmi, allora,
0: questa non è una vacanza, è un viaggio.
1: Che strada si fa per la tua experience verso il Giappone senza prendere aereo? Beh, bella questa roba. Sono curioso.
0: È una figata.
1: Sì.

0: con un treno in direzione Praga, quindi sì. Repubblica Ceca.
1: Sì.
0: Proseguiamo, terza tappa da Praga, si continua con un treno verso Vilnius, quindi capitale sì. della Lituania.
1: Sì.
0: Perfetto, fino a qua ci siamo. Quarta tappa da Vilnius, si parte con un altro treno in direzione Riga, quindi in questo caso capitale della Lettonia.
1: Ci sono stato.
0: Bella, vero? Particolare.
1: Sì, sì, bella, bella due giorni, dopodiché ciao.
0: Non di più, ok, ok.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi proseguiamo con la quinta tappa da Riga, il viaggio continua verso la città di Tallinn, quindi
1: anche qui
0: questo
1: ci sono stato.
0: Hai fatto tutta quella parte lì.
1: Ho fatto solamente Riga e Tallinn, così. Tallinn però carina, più carina di Riga, sì sì sì sì, assolutamente. E poi Tallinn, San Pietroburgo, vabbè, qui tanti anni fa ci sono stato e poi basta, tutti gli altri invece non ci sono stato.
0: sesta tappa per l'appunto, perché quindi da Tallinn il viaggio continua con un autobus in questo caso in direzione di San Pietroburgo, poi la settima tappa da San Pietroburgo. Da San Pietroburgo si continua in treno e si raggiunge Irkutsk.
1: Ascolta, Irkutsk. Fai una cosa, tu vai avanti col tragitto, ok?

0: prendere nessun tipo di aereo è possibile. Dai, di anche tu un po' di tappe. Siamo arrivati fino alla settima tappa. Sì, poi cosa succede?
1: Ma io ho capito, che a te piace fare questo tragitto con. Ma perché? Ma perché uno deve andare da Milano in Giappone senza aereo?
0: Ma intanto per visitare più posti.
1: Vabbè, ma ho capito. Allora, Milano, Vienna, Praga, Vilnius, Riga, Tallinn, San Pietroburgo, Irkutsk. Poi da Irkutsk, dove si va? A Ulaanbaatar, ok? Siamo in Mongolia. Uh-huh. Poi Pechino, sì. Shanghai e alla sì. fine, grazie a Dio, si arriva ad Osaka in Giappone.
0: Vabbè, Nino, scattata l'emergenza.
1: Capito, vabbè, è un bel gioco, però voglio dire... Non lo so se fare questo viaggio così.
0: Vabbè, il tuo spirito di iniziativa pari a meno uno, neanche il termine uno.
1: Capito, ma che devi andare in Giappone? Allora vai a piedi. No, vai a piedi nella Kamchatka. Con risico mi fai sapere, no?
0: Vai a piedi, vai, ti voglio vedere.

0: Si chiama Human Rainbow Man, riascoltata insieme qua su Radio Number One. Tra pochissimo invece torneremo con una grande canzone che ci riporterà nel passato.
1: Mamma, questa è una delle mie
0: preferite.
1: Lui è uno dei miei preferiti in assoluto. Vi do un indizio. Il suo nome inizia con la B e il cognome con la S. Dai, va bene, dai, vediamo se lo indovinate.
0: Bruno Mars, no.
1: No, perché con la S.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: con Britney Spears. Tunnel of Love, ho detto mio cantante preferito, il nome con la B, cognome con la S, qualcuno simpaticamente mi ha buttato lì una Britney Spears che, con il massimo rispetto, non arriva neanche alle ginocchia di Bruce Springsteen. Allora, Tunnel of Love, grande pezzo questo, ma attenzione perché Tunnel of Love, che fu anche il titolo dell'album dell'87, non fu accolto così granché dai fan, che erano stati abituati a Born in the USA, immenso, di qualche anno prima. Quindi quando arrivò questo album, che parlava d'amore, un po' più intimista, molto diverso da Born in the USA, insomma, i fan restarono un pochettino delusi, ma lì si capì, e poi si capì anche per tantissimi anni che venirono dopo, insomma, che Bruce Springsteen faceva quello che voleva, era un po' il suo bello, no? Scriveva, certo, quello che si sentiva, non tanto per il mercato, lui artista vero. E quindi uscì questo disco molto molto particolare, Tunnel of Love è la title track dell'album. A me piace molto di questo album anche un altro pezzo che si chiama Brilliant Disguise, che è bellissimo, una vera e propria gemma, che vi invito ad ascoltare quando avrete un attimo di tempo. Dopo questo pippone su Bruce Springsteen, che cosa facciamo? Mandiamo una canzone oppure andiamo subito sulla notizia?
1: Allora, tra pochissimo, quindi sì, subito dopo la canzone parleremo di, sì, tutte le abitudini che abbiamo durante il corso, sì, della nostra vita, nello specifico quanti soldi spendiamo nel corso di un anno per tutti questi vizi. Tra l'altro in questa lista secondo me mancano due cose fondamentali. Vabbè, tra poco approfondiamo prima i pinguini tattici nucleari.

0: tutto.
1: Vai, vai veloce.
0: Sigarette, 2500 euro all'anno.
1: Per fortuna non ce l'ho.
0: Ecco, pranzo fuori 1900, aperitivo 1050 nel caso in cui fosse una volta a settimana, colazione al bar 900 euro ogni giorno, due caffè al bar al giorno 700 euro.
1: Questo ce l'ho in pieno.
0: Sì, sì. Bottiglie di acqua ogni giorno 220 euro. Allora, è sicuramente una lista che fa riflettere. Secondo me mancano due dati fondamentali, ovvero benzina.
1: Eh beh, ragazzi, sì. Però non sono piccole
0: 3
1: abitudini.
0: 3 milioni di euro al giorno.
1: No, ho capito, ma benzina però non sono le piccole abitudini o i vizi. Benzina è, ragazzi, è la vita. È come se cioè se cominci a mettere la benzina, di mettere anche le bollette, di mettere anche altre cose, non finisci più.
0: Sì, sì,
1: no.
0: Anche questo è vero.
1: Nel senso che il delivery puoi rinunciare. Tutte queste cose qua le puoi rinunciare. Tutte queste cose qua. A parte, ecco, commissioni, costi bancari, no. Come fai a rinunciare? Ti rimettono.
0: Anche quelli.
1: Lotteria, gratta e vinci, puoi, ad esempio. Insomma, dai, ragazza mia, rinuncia a qualche cosa.
0: Si paga. New truck, big

0: dall'IGV Club collegati con i nostri amici per l'ultima puntata anche lì, insomma si chiude insomma un bellissimo periodo, buona estate Virgi, ok?
1: Noi ci risentiamo domani ore 10 da sola senza Claudio, ciao Claudio,
0: fai la brava, ciao ciao.
2: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Ad agosto, tutto a posto!
2: Rima da spiaggia!
1: No, poesia fai da te! Senti qui! Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione!
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza!
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico!
3: Brico OK, più vicino a te!
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Le 12 e un minuto, qui su Radio Number One arrivano le notizie.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Radio Number One Notizie.
16: Ben ritrovati da Denny Nardi. Strage in una scuola a Bangkok, studente spara, 7 morti secondo quanto riportato dai media locali. L'attacco è avvenuto in un istituto della provincia a nord della capitale. L'attentatore è uno studente che si sarebbe tolto la vita. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi. Ci sarebbero anche 15 feriti, 2 dei quali versano in condizioni critiche. La polizia afferma che il ragazzo avrebbe ucciso prima i nonni e poi avrebbe utilizzato l'arma del nonno nell'istituto scolastico. Un minorenne di 16 anni italiano di origini straniere è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda jihadista e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il sedicenne, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove il minore si trovava in vacanza con la propria famiglia. Tragedia sulle Dolomiti: una ragazza di 14 anni originaria della Repubblica Ceca è morta dopo essere precipitata per circa 50 metri mentre stava effettuando un'escursione assieme ai genitori nel gruppo dell'Atemar tra la provincia di Bolzano e quella di Trento. L'incidente si è verificato a circa 2600 metri. Secondo i primi accertamenti, la giovane sarebbe scivolata. Milano: 5 agenti della polizia locale sono stati arrestati dai colleghi per peculato e falso. A un uomo fermato erano spariti 1400 euro. Il comandante: il corpo sa reagire ed è refrattario a condotte per cui non ci sono giustificazioni. La quarta ondata di calore non sembra interrompere il suo flusso costante e senza pause e secondo gli esperti sarebbe questa la novità. Temperature che hanno in alcune città superato i 40 gradi, toccando i 48 ieri a Napoli. Quanto durerà? Almeno altri 10 giorni fin dopo Ferragosto, secondo i meteorologi. Si tratta di un'enorme quantità di calore che al nord, come rovescio della medaglia, porterà anche forti temporali, ma per tornare a respirare bisognerà attendere. Sport europei di nuoto a Parigi e Amplain di Chiara Pelacani che per 5 volte raggiunge l'oro, la tuffatrice azzurra vince anche nella sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Le medaglie azzurre salgono così a 19, Italia prima nel medagliere. E si riaccendono i motori anche della MotoGP dopo la pausa estiva, appuntamento a Silverstone in Gran Bretagna dove gli italiani cercano punti e riscatto, mentre lo spagnolo Marquez su Ducati insegue il 10° titolo mondiale. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
17: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
18: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
19: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
20: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
21: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Stiamo bene, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Number One, agli ospiti di GV Santa Clara. Beh, oggi tira un po' di vento.
1: È arrivato un po' di maestrale a rinfrescare.
0: Esatto, esatto, e ci fa percepire meno il fatto che il sole arde, brucia sulla nostra pelle, diventeremo spiedini. Voi come state? Sai cosa stavo pensando? Oggi è l'ultimo giorno, Claudio, che
2: ragazzi,
0: siamo qui.
2: Una lacrima noi scenderà, di Radio... una lacrima sì? scenderà, però voglio dire. Manu ha fatto una richiesta di restare lì ancora un mese e mezzo, so che
1: sì?
2: è arrivata...
1: Sì. L'ho fatta ufficialmente stamattina proprio, sono in attesa di risposta.
0: Stiamo aspettando che dalla direzione ci dicano qualcosa. Quindi più grintosi che mai per quest'ultima diretta da IGV Santa Clara qui in Costa Smeralda con gli amici di IGV e con gli ascoltatori di Radio Number One. Si parte con la nostra musica, si prosegue, giusto? Quella di Number One, bellissima.
3: I giorni più belli dell'anno. IGV Club. Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: GV Santa Clara in diretta dalla Costa Smeralda alle 12:09 su Radio Number One con Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou, Claudio nei nostri studi. Sai che cosa stavo pensando? Questa settimana è stata bella, intensa di lavoro ma anche di divertimento, di svago. Abbiamo conosciuto e incontrato tantissime persone interessanti. Mi manca la ciliegina sulla torta, Claudio.
1: Sì.
0: Che fare un bagno con un delfino è un desiderio insoddisfatto da quando sono bambina, perché amo i delfini.
1: Sì.
0: Sono gli animali più che meglio mi rappresentano. E quindi pensavo che oggi pomeriggio vado al largo e vedo se trovo un delfino.
1: In bocca al lupo. Cerca il delfino.
0: Il mio sogno è tipo Flipper, ce l'hai presente?
1: Sì,
0: la serie TV Flipper,
1: sì,
0: con Jessica Alba, all'epoca giovanissima. Sì. Che faceva il bagno con questi delfini. Quindi oggi il tema è un po' quello, gli animali.
1: Sì.
0: Gli animali preferiti, perché ci sono quelli che ci piacciono molto e quelli meno.
1: Sì, quelli che ci piacciono molto e quelli che ci piacciono meno. Siamo partiti da alcune notizie, insomma, dalla battaglia che molte città fanno contro ad esempio i piccioni, che piacciono poco, no? Sai, i piccioni che invadono le città. Ma ci sono anche altri animali tra virgolette odiati, no? Penso ai topi, penso ai pipistrelli, che fanno anche un po' paura, ma ci sono tantissimi animali invece super super amati. È molto curioso, insomma, questo tema, perché ognuno, insomma, ha le proprie. Mi è un po' sorpreso con questa cosa qua del delfino. In effetti il delfino è il classico, no? È il classico animale amato da tutti, anche dai bambini.
0: Allora, noi sai cosa facciamo? Mandiamo la mano in avanscoperta a scoprire quali sono gli animali preferiti, gli animali che più ci rappresentano. E poi ho un aneddoto da raccontarti su un piccione, ma te lo racconto magari più avanti. Intanto su Radio Number One.
1: Non vedo l'ora di sentire l'aneddoto sul piccione.
0: Ce l'ho. C'è Mahmood con Soldi.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma,

0: I soldi Mahmood su Radio Number One, ben trovati con Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou e tutti gli ospiti di GV Santa Clara in Costa Smeralda. Claudio, sì. Al mio fianco una persona con la quale condivido una grande passione, un grande amore, che è la Grecia. Bello. Perché lui è il consigliere comunale di Napoli, consigliere del comune di Napoli, si chiama Gennaro Demetrio Paipais.
1: Buongiorno.
0: Demetrio, ti chiamo col nome greco io, posso?
1: Allora io rispondo in greco, Calimera.
0: Calimera, vedi, con Gennaro Demetrio insoddisfatto entrambe le origini. Nome tipicamente napoletano e poi un altro nome invece di origine greca. Qui in villeggiatura hai lasciato per un attimo gli affari del consiglio comunale in sospeso, si lavora anche di qua?
1: No, si lavora anche di qua, ovviamente con il piacere di questo mare eccezionale, ma lavoriamo anche da qua perché la nostra missione è quella di creare una coniugazione tra le eccellenze napoletane e le eccellenze di Palau, Sarda in generale, perché qui in Sardegna ci sono tanti centri di ricerca che esportano innovazione e la vera sfida è quella di poterle coniugare insieme alle nostre eccellenze napoletane. Vediamo se ci riusciamo.
2: Ma cosa c'è?
0: Claudio.
2: Prego. Ieri abbiamo incontrato l'assessore allo sport del comune di Brescia, oggi il consigliere del comune di Napoli. Cos'è? È il luogo di ritrovo, insomma, per la buona politica italiana. Cosa c'ha lì GV Club che noi non sappiamo?
1: Diciamo che la vostra radio intercetta le nostre risorse proprio perché prendiamo ispirazione per le tante iniziative che dobbiamo porre in essere in città.
2: Bravi, no, sei proprio politico, bravissimo, grande risposta, ti apprezzo.
0: Ma perché poi il GV Santa Clara soddisfa le esigenze e le aspettative di tutti gli ospiti, per cui sì. Anche se hai bisogno di dedicarti comunque quelle ore al lavoro, la connessione wifi, intanto sei figli, così come nel tuo caso sai che vengono intrattenuti dall'animazione, per cui puoi fare proprio come se fossi a casa tua, con la bellezza del mare, dei servizi che solo un villaggio come il GV Santa Clara può offrire.
1: Diciamo che la morfologia del posto, che è spettacolare, richiama un poco anche quella della Grecia, e quindi ci sentiamo a casa anche qui. Ovviamente ci sono anche punti comuni con Napoli, quindi siamo una stessa famiglia.
0: Certo, senti, e prima di salutarti, argomento del giorno, l'animale preferito, tu ce l'hai, così cambiamo proprio
1: prendiamo
0: un'altra rotta, lo chiediamo anche a te, sei il tuo animale più rappresentativo.
1: Beh, io ho avuto tanti bambini cagnolini e quindi io sono innamorato dei cani.
0: Bene. E allora grazie a Gennaro Demetrio Paipais, consigliere comunale di Napoli,
1: e
0: grazie.
1: Vi aspettiamo a Napoli in certo. Una organizzazione condivisa di eccellenze sarde, eccellenze napoletane.
0: Grazie per essere stato con noi. Ciao.
1: Grazie. Ciao.

Eccoci qua, Radio Number One, Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara. Siamo in Sardegna con la mano, con Chiara, con il nostro direttore. Insomma, ultimo giorno, poi torneremo a casa e chiuderemo questa esperienza bellissima. Avete un

0: l'IGV Club, oppure buoni, buonissimi, insomma mi piacciono gli estremi, non siate grigi, siate o bianchi o neri, e poi rispondete al sondaggio di giornata: il vostro animale più odiato, quello insopportabile, e il vostro animaletto più amato. Torniamo tra un attimo direttamente dalla spiaggia della Sardegna.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo Cazzo al Tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comproorodoro.it.
3: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato.

ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Caro Claudio, questa Moving to the Sun l'abbiamo ascoltata su Radio Number One. Ben trovati, le 12:28, ultima diretta, mi viene da dire ultima in diretta, dai GV Santa Clara in Costa Smeralda, Claudio. E poi torneremo lì, da te, ti abbracceremo forte forte.
1: Beh, anche ora le cose belle finiscono, a meno che no, la richiesta che avete fatto alla direzione di restare giù altri 2 mesi venga accolta, dillo alla mano.
0: In teoria domani dovremmo tornare.
1: Sì.
0: Stiamo parlando di animali preferiti, quelli che ci rappresentano di più. E allora la Manu chi ha trovato?
2: Allora sono con Nicoletta, che è una simpaticissima signora di Boulogne. Benvenuta.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
3: Come si dice? Va bene.
2: Allora, amante degli animali quali?
3: Allora, io amo tutti gli animali, in particolar modo i cani e i gatti.
2: Ma ne hai qualcuno?
3: In questo momento purtroppo no, ho 3 gatti però dalla mamma.
2: Come si chiamano?
3: Allora, si chiamano Neri,
2: sì.
3: Ivetta,
2: sì.
3: E Ciccio.
2: Poi c'è anche l'odio però per...
3: il gecko, non lo sopporto.
2: No. E tutti ti dicono che non fa niente e tu non continui a non sopportarlo.
3: No, per me è viscido, non lo posso vedere.
1: No, porta fortuna.
2: Per fortuna a Bologna non ce ne sono tanti, dai.
0: Ma poi mangiano le zanzare, Jackie, sono utilissimi, Continuiamo a trovare animali strani che ci piacciono o non ci piacciono. Noi intanto su Radio Number One, Imagine Dragons con Thunder.

0: Earth Thunder, Imagine Dragons su Radio Number One, le 12.33, c'è questo triangolo noi, te e gli ascoltatori di Radio Number One che partecipano ogni giorno alle nostre domande, ai nostri sondaggi. Parliamo di animali preferiti, più rappresentativi e magari anche quelli che invece ci fanno un po' più impressione. So che sono arrivati dei messaggi.
1: Dai, andiamo con il primo.
2: Buongiorno ragazzi, il mio animale preferito è il maiale, perché del maiale non si butta via niente.
1: Vabbè, questo mi sembra.
0: Ma povero maiale.
1: Mi sembra una verità. Altro messaggio.
3: Animali che amo, gatti e un orso, perché io, essendo orso, io amo gli orsi. Però ragazzi, non odiate i pipistrelli. Ho sentito che qualcuno non vede bene i pipistrelli. Ragazzi, i pipistrelli mangiano fino a 500 zanzare a notte. Non avete idea di quanto sono utili i pipistrelli. Bacioni, Orso da Legnano.
0: No, la nostra amica diceva il geco. Ora questa geco. Cosa del pipistrello che mangia le zanzare, io non la sapevo. Sì, non la sapevo. No, ma infatti non li odia nessuno, ma non odiamo nessun animale.
1: No, però sentiamo. Ti possono fare un po' schifo, oppure puoi avere anche paura, per esempio.
0: Certo. Sentiamo chi c'è con la mano.
4: Allora, io sono con Nicolò dalla Spezia, che mi ha aperto un magnifico mondo che non conoscevo. Benvenuto, qual è il tuo animale preferito?
5: Il leone marino.
4: E dimmi anche perché, tutta la spiegona che l'hai fatto prima.
5: No, perché allora, il leone marino è molto sottovalutato, ma in realtà è intelligente come un delfino.
4: Ma è tipo una foca, il leone marino.
5: Sì, allora, è una foca un po' più grossa, anche un po' più tozza, diciamo così, che però veramente è straintelligente e ha questo verso che è molto coinvolgente, diciamo.
4: Com'è?
5: È vero, e poi si batte sulla pancia.
4: Certo, un'intelligenza pazzesca. Si batte sulla pancia. È l'animale più intelligente del mondo.
5: Esattamente, è meraviglioso.
0: Ma sai che mi aveva veramente coinvolta in questo racconto, poi mi è caduto.
4: Mi ha anche detto che se vai sul suo profilo Instagram tutti i reel sono sui leoni marini, quindi è proprio un amore.
0: Perfetto, continuate a raccontarci il vostro animale preferito, quello che appunto, come diceva Claudio, magari vi fa un pochino più impressione. Intanto su Radio Bruno, su Radio Number One, c'è Fabulous.

0: Allora abbiamo ancora una ventina di minuti insieme in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Due richieste vi faccio: la prima, messaggio dell'invidia o anche dei saluti a questo punto, perché stiamo veramente per vivere gli ultimi 20 minuti in diretta dalla Sardegna dopo tre settimane davvero intense. Fatevi sotto e poi rispondete al sondaggio di giornata: l'animale preferito o l'animale che proprio non sopportate.
1: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: con On My Soul su Radio Number One, le 12:42. Continuiamo a parlare di animali preferiti, animali più rappresentativi e anche quelli che un po' ci fanno accapponare la pelle quando li vediamo. So che c'è di nuovo qualcuno con Manuela.
1: Esatto, io sono qui con Ciro che mi ha appena raccontato una storia che mi ha fatto ammazzare le risate. Ciro di Pavia, giusto?
2: Esatto, esatto, esatto.
1: Allora Ciro, qual è l'animale che proprio non ti piace?
2: Il serpente.
1: Ok, per, andiamo avanti. Qual è il tuo lavoro?
2: È l'amministratore
1: di condominio. Cos'è scappato in uno dei palazzi che amministri?
2: Un boa.
1: Chi è andato a prenderlo?
2: Non lo so, però mi ha dato a qualcun altro, io non ci vado.
1: Giustamente, un boa constrictor scappato in un palazzo di Pavia, adoro.
2: Sì, sì, sì. Vabbè. È stato un po' particolare la cosa, non era mai successo.
1: Vedi, il karma ti sta dicendo delle cose. Fatti delle domande e datti delle risposte.
0: Anche perché uno non si aspetta che in un condominio di Pavia ci siano i boa come ci sono i cani, i gatti, i pesci rossi.
1: Ci sono, e come se ci sono. C'è. Poi ti racconterò, insieme al tuo aneddoto del piccione, ti racconterò quello del serpente.
0: Va bene, va bene. Comunque mi trova d'accordo il nostro amico. Anche io i serpenti li preferisco solo nei documentari. Claudio, non so tu come che approccio abbia.
3: Serpente, ecco, i serpenti nessuno li aveva pronunciati finora, ma mi sa che ci mettono d'accordo tutti, serpenti. Amare i serpenti, sì, da lontano, ma da molto lontano.
0: E invece ci sono i serpentofili, perché se li tengono addirittura in casa, certo, dentro a delle teche, mi auguro con tutti i permessi del caso, perché non sono proprio come i cani o i gatti.

0: Love Generation su Radio Number One in diretta ancora per qualche minuto, i minuti finali dai GV Santa Clara in Costa Smeralda in Sardegna. E Claudio,
1: sì,
0: siamo arrivati all'ultimo appuntamento con Fuego.
2: No,
1: oddio, questo è il vero problema, io non so
2: no!
1: Non so come farò da domani senza Fuego.
2: Tra l'altro, raga, io e Fuego abbiamo una passione per gli animali strani. Qual è il tuo animale strano preferito, Fuego?
3: Allora, il tasso del miele.
2: Cosa fa il tasso del miele? Rompi bani.
3: Il tasso del miele di base è un animale incazzato che attacca pure i leoni e le iene.
2: Ecco, però è piccolo, quindi va dal, ma non ha paura di niente, va dal leone, gli rompe i maroni e poi fa una brutta fine. Il mio è il petauro dello zucchero, invece, sempre. Anche lui non fa niente, boh, svolazza qua là. Allora, ma veniamo a bomba alla freddura bollente, l'ultima per questa stagione, ma tante altre ce ne saranno, vai.
3: Ne avevo decise due, ma ho scelto quella sugli animali. E oggi voglio dedicarla al mio grande amico Giulio Prosperi. Vai. Voi lo sapete qual è l'animale che cambia più dimore nella sua vita?
4: No.
3: Il tasso variabile.
2: Sì, sì, sì!
0: Senti, facciamo, sorvoliamo, ringraziamo Fuego per la sua simpatia e le sue freddure queste tre settimane, e col tasso variabile diamo la linea con Conan Gray e Lonely Dancers su Radio Number One.

0: Dancers con Conan Gray su Radio Number One. Claudio, allora abbiamo i nostri aneddoti, io e Emanuela, a questo punto. Io ho detto l'aneddoto di un piccione, il mio animale preferito è il delfino, quello che mi immobilizza è lo scarafaggio. Ma mi è successo tanti anni fa, quando ero una ragazzina, visto che siamo partiti anche dai piccioni, di vedere un piccione fermo a bordo strada, non volava, vivo, quindi mi sono preoccupato, ho detto avrà qualcosa, quindi ho raccolto questo piccione, l'ho portato dal veterinario che ha strabuzzato gli occhi, perché il veterinario non è abituato a vedere qualcuno che arriva raccogliendo un piccione dalla strada. Gli avevo anche dato un nome, Robby. Poi però è passato a miglior vita, non sono riuscita a salvarlo in tempo, però ci ho provato.
1: Allora, il mio è molto più terra terra. C'era uno che mi piaceva un casino, io gli faccio il filo per un sacco di tempo, finalmente ci riesco a quagliare. Quaglio con questo, dormo a casa sua, la mattina mi sveglio, vado a fare pipì, appoggio il braccio accanto al water e sento tuk tuk. Mi volto e c'era un boa dentro una teca. E basta, non ci siamo mai più visti. Peccato, poteva essere un grande amore.
2: È andata
0: una teca
2: così.
0: Ci divise.
3: Vabbè, lo finisco io l'aneddoto. Io sono stato cagato da un piscione.

0: è stupenda, non potevamo scegliere pezzo migliore per chiudere questa performance di oggi da IGV Club a Santa Clara. Agitare Coca-Cola e te ne vai. Io ho agitato Prosecco prima di andarvene. Bella lì. Allora siamo al messaggio dell'invidia e poi i ringraziamenti.
1: C'è,
0: vai,
1: c'è una poesia dell'invidia, ma quanto sono poetici i nostri ascoltatori. Bellissima. 3 settimane di sogni ed emozioni, la radio accesa nel vento del Santa Clara, si spegne il microfono, restano le canzoni, mentre l'IGV Club ed il mare ci dicono addio, anzi arrivederci.
2: Ma che meraviglia.
0: Ma che davvero?
2: Pelle d'oca.
0: No, l'ha scritta lui.
1: No, no, non l'ho scritta io, l'ho scritta
0: ti vedo dalla faccia. Conosco.
1: È lo stesso che qualche giorno fa ci aveva mandato quel messaggio dell'invidia molto poetico. Si vede che gli piace.
0: No.
1: Gli piace.
0: Mazzalo,
1: gli piace.
0: Tanta roba.
2: Beh, obiettivo raggiunto per noi, grande soddisfazione. Vuol dire che siamo riusciti a tenervi compagnia, a farvi vivere l'aria di mare di IGV Santa Clara. Allora dobbiamo a questo punto veramente congedarci, però un po' di ringraziamenti ci stanno. Mai.
0: Assolutamente sì. Io volevo ringraziare, ovviamente, io sono qui da 3 settimane, sono state 3 settimane molto intense, molto impegnative, ma veramente molto molto belle. Quindi volevo ringraziare i Grandi Viaggi per l'ospitalità e per la disponibilità immensa che ci hanno dato, e volevo ringraziare soprattutto tutto lo staff dell'animazione di IGV Club, perché siete veramente dei pezzi di cuore!
2: Dei ragazzi straordinari, simpaticissimi. E poi ringraziamenti a tutto lo staff che lavora all'interno di IGV Santa Clara, nelle cucine, i cuochi, i camerieri, tutto il personale di IGV Santa Clara ci hanno fatto stare veramente bene. Ringraziamo il nostro direttore Stefano Carboni, ecco, lo sentiamo.
3: E io ringrazio Alessandra che è in studio.
0: La Valtolina! Sergio Labruna, grazie, senza te non ce l'avremmo fatta, grazie a tutti, ci vediamo l'anno prossimo.
4: Grazie mille.
2: Ciao Claudio, grazie, ciao Alessandra, ciao a tutti, tutti gli ascoltatori di Nam.
0: Ciao Ale!
2: Al pubblico di IGV Santa Clara. Ciao!
1: Ciao a tutti, buona estate!
5: I giorni più belli dell'anno. IGV Club, IGV Club.
6: Summer One.
7: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: A Radio Number One, l'una e un minuto, subito le notizie, poi continua Summer One.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
11: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
10: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
12: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina circondato dall'affetto dei suoi cari a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come Come autore per l'Equipe 84 i Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
14: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
15: L'estate di Radio Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
7: Buon pomeriggio a tutti da Francesco lo zio Nasti e soprattutto da Stefano Federici.
16: Buon pomeriggio, buon venerdì, siamo arrivati ridendo e scherzando al 7 agosto 2026, anche in questa bella giornata di sole, in diretta dal Parco Acquatico Cavour. Siamo a Valeggio, sul Mincio, in provincia di Verona, nella zona che Nasti preferisce, il Palm Beach, questo atollo immerso nel verde del Parco Cavour con la sabbia portata direttamente dall'Egitto.
7: Ma non è tanto la sabbia che preferisco, perché sì, bella la sabbia, però anche gli scogli hanno il loro perché, ma diciamo tutto l'intorno, eh?
16: Il contorno
7: se vuoi, che vedo poi le immagini io, ogni tanto ti becco sui social di Radio Number One e devo dire che bel contornino
16: Questo contorno, tu ami soprattutto chi calpesta questa spiaggia caraibica. Avremo tempo e modo di parlarne perché saremo in diretta con te fino alle 15 di questa giornata del 7 agosto live dal Parco Acquatico Cavour. Se volete raggiungerci 393 444 0444.
7: E allora possiamo partire, perché naturalmente abbiamo anche un sacco di musica di questa estate. Si riparte con Summer One.
17: Summer One, l'estate di Radio Number One,
15: in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Bentornati ad Alfa, buon vento! Che vento c'è? Che vento c'è lì al parco acquatico Cavour, caro Federici? Che
1: non,
0: vento
1: si
0: c'è?
1: Muove, non si muove una foglia, non si muove nulla, c'è un'afa pazzesca, la temperatura anche oggi al sole è intorno ai 38-39 gradi. Un abbraccio e un saluto va a Fabio, il contabile di Ibiza, che per prendere fresco ha deciso di partire proprio ieri sera e andare su una delle isole più belle del mondo a divertirsi. Lui è un contabile, quindi lo abbracciamo, ci sta ascoltando con
0: ciao
1: l'app.
0: Ciao Fabio!
1: Invece dal parco acquatico Cavour abbiamo gli amici e le amiche di Palermo. Sisley, cosa vi piace del Veneto e soprattutto cosa trovate qui al parco Cavour che magari in Sicilia non trovate?
2: Allora, troviamo tantissima cura nel, insomma, del parco, nei dettagli. Noi in Sicilia abbiamo tante belle cose comunque, dico.
1: Ecco, sottolinea questo. Io sono stato in Sicilia, sono stato naturalmente ad Agrigento, sono stato a Enna, sono stato a Catania, a Palermo, a Siracusa. Quindi salutiamo gli amici della Sicilia. Ci sono parecchie persone di Palermo che sono fatti più di 1000 chilometri per essere qui in questa settimana. Abbiamo fatto amicizia con loro anche 3-4 giorni fa. Sono tornati a trovarci perché con Radio Number One si sono trovati bene.
2: Esatto, benissimo. Ci siamo divertiti tantissimo e siamo tornati e torneremo nuovamente.
1: Grazie agli amici della Sicilia. Nasti, vuoi salutare qualcuno invece? Magari c'è qualcuno che conosci qui al parco acquatico Cavour?
0: Ma volevo fare uno scambio, scusa. Loro della Sicilia vengono qui e io e te ce ne andiamo
1: noi
0: in Sicilia. Facciamo uno scambiotto, no? Come si fa?
1: E
0: delle
1: noi
0: volte
1: andiamo a Palermo. Loro stanno a Valeggio sul Mincio e noi andiamo a Palermo, in provincia di Palermo.
0: Perché no?
1: Beh, signore e signori, tra pochissimo con te invece parleremo degli effetti di questo sole. Perché il sole picchia forte, se poi ci aggiungi anche il vino, la frittata è fatta. C'è stata una seconda persona dispersa che ha partecipato senza saperlo ai suoi soccorsi.
0: Oh, è un amico tuo, di la verità.
1: No, quello no.
0: Tu hai una compagnia
1: no
0: strana, può darsi che sia un amico tuo, di quelli della Sfinge. No? Sei sicuro?
1: No, tecnicamente no, ne parliamo tra pochissimo, caro Nasti.
0: Va bene, va benissimo. Allora aspettiamo queste tue notizie un po' pazzarelle che arrivano dal parco acquatico Cavour per farcire questo momento di Summer One. Intanto te lo farcisco io con la musica. Shepard con Coming Home.

0: Shepherd, cioè il pastore. Noi ce l'abbiamo un buon pastore, che però in questo momento, no, nel senso, sei al parco acquatico Cavour come fossi un pastore con le pecorelle intorno. E
1: sì,
0: tu
1: sono smarrite.
0: Non so se sono smarrite, diciamo che tu sei un buon pastore, sei uno che riesce.
1: Ci tenevo a salutare il mio amico Davide da Milano, partito questa mattina a che ora, Davide?
2: Alle 8.
1: E hai tre donne, perché una delle tre compie gli anni, come si chiama e quanti anni compie?
2: Alessia, 24 anni.
1: E allora augurissimi da tutti noi, buon compleanno ad Alessia. Torno da te, Nasty, per parlare del sole che in questi giorni picchia fortissimo. Come ti dicevo qualche istante fa, se al sole poi ci aggiungi il vino, la frittata è fatta. Cos'è successo? Per la seconda volta in Grecia un signore si è ubriacato in compagnia, poi è risultato disperso e lui stesso inconsciamente ha partecipato alle sue ricerche per poi scoprire che cercavano lui. Allora, a 55 anni si è perso nei boschi dopo aver bevuto con gli amici. La moglie preoccupata ha allertato le autorità, sono partite le ricerche con i vigili del fuoco e i volontari, e l'uomo inconsciamente nel bosco, visto che era lì anche lui, si è unito ai soccorritori senza sapere che cercavano lui.
0: Cioè, come fa di cognome non c'è scritto nella notizia?
1: No, il cognome no, non c'è scritto, no, perché... Nasty forse
0: quello,
1: il cognome.
0: Oppure fosse mio fratello, perché esatto. Beve poco, ma quando beve ce lo ricordiamo tutti in famiglia. Va bene, detto questo, vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori se magari hanno fatto qualcosa di strano per colpa di questo sole.
1: Beh sì, e voi vi siete mai persi come Nasty, il fratello, nel bosco per poi partecipare alle vostre ricerche? 393-444-0444.
0: Ma anche semplicemente se avete fatto qualcosa di pazzarello per colpa di questo sole, di questo caldo, tipo uscire ignudi sul balcone a stendere i panni mentre tutti vi guardavano. Ma te lo dico, te.
1: Potrebbe, anche quello è capitato più volte, ecco. Non a me, ma a me alcuni, sì. Alcune amiche sì.
0: A me è successo, ma non ve lo racconterò dopo. Dai, ascoltiamo un bel pezzo di due amici come me e te, sono Martin Garrix, Ed Sheeran con il loro Repeat It.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Tra poco torniamo a collegarci col parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio con Stefano Federici. Intanto statemi lì.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi.

0: Il nuovo di Saif, Parlar d'amore. Lui non ci parla d'amore per ora, poi non so, tra poco magari parlerà anche d'amore. Stefano Federici dal parco acquatico Cavour ci parla di cose strane che accadono per colpa di questo sole che picchia.
1: Sì, tra l'altro sono circondato da persone che proprio in questo momento stanno mangiando, no? E allora ho detto agli amici della Sicilia, ma toglietemi una curiosità, arancino, arancina, cioè la sfida è tra chi dice arancino e chi dice arancina. Dove sta il confine di questa vocale? Cioè a metà Sicilia non è più arancino ma diventa femminile la cosa?
2: Allora, per noi palermitani l'arancina è femmina, quindi arancina. Per gli amici catanesi invece è arancino, quindi...
1: Addirittura prima tua sorella sosteneva che Aenna, dove c'è praticamente il centro della Sicilia, fosse al plurale arancini.
2: Arancini, sì, secondo me, poi mi dicono no alcuni.
1: Cioè si sono messe a litigare tra loro, tra sorelle, perché una diceva no, non è al plurale, è al singolare, ma no, invece al plurale. Nasti, aiutami tu.
0: Ma ci penso io, scusate, cosa sto qui a fare io? La soluzione è una e una sola, basta con questi litigi. Da oggi in poi si chiamano arancin. Vai Sicilia, ti sei mangiato l'arancin? Punto!
1: Senza... arancin, togliamo l'ultima vocale così non ci sono più discussioni. Ci sono tanti amici di Palermo ma anche amici di Napoli, Bari, c'è l'Italia intera che oggi ha scelto di vivere questo weekend in cui noi abbiamo aperto le porte essendo venerdì 7 agosto qui al Parco Acquatico Cavour.

0: giustamente stavano mangiando tutti, abbiamo detto parliamo anche un po' della Sicilia e soprattutto degli arancin.
1: Sì. Allora, ma piuttosto che parlarne, perché ti fai dare qualcosa? Io fossi stato al posto tuo, facevo mambassa, andavo lì, zanzavo roba, altro che orso yogi a Yellowstone.
0: No, mi hanno offerto qualunque cosa, ma ho mangiato prima di essere in diretta con te un ottimo hamburger nell'hamburgeria del parco, quindi ho lo stomaco pieno. Più tardi farò merenda con gli amici di Palermo, sicuramente.
1: Tac. Allora, torniamo invece a cose strane che accadono per il caldo. Ti leggo un messaggio. Emma che scrive: i miei nonni questa mattina per il troppo caldo mi hanno portata in due supermercati. Guarda che ci sta, se ci pensi i nonni, andiamo a fare la spesa. Poi, così, andiamo anche in quell'altro.
0: No, non è che si erano dimenticati di averla fatta una volta ripartiti, no? Con la spesa nel baule, si sono dimenticati e l'hanno rifatta da un'altra parte, può essere.
1: Non lo so, non c'è scritto, però ricordo che anche i miei nonni quando ero bambino mi portavano in giro per supermercati. Era, secondo me, un po' far vedere il nipote, no? È un pochettino il trofeo da portare in giro, quindi beh, i miei nipoti, no? E quindi ti fai tutti i supermercati, tutti i negozietti, le botteghe. A te ti portavano in giro i nonni?
0: Sì, mi portavano in giro. Guarda, apro una piccola parentesi, visto che hai citato i nonni, salutiamo tutti i nonni che ascoltano a quest'ora Summer One su Radio Number One. Ciao nonni, un abbraccione grande a voi e ai vostri nipoti.
1: Esatto, mi raccomando, come dicono, non si esce nelle ore più calde, quindi mai, non uscite di casa fino a settembre, state a casa, chiamate i nipoti, fatevi servire. Senti Federici, io ci metterei del mio, no, a questo punto, visto che dovremmo parlare anche di altri effetti collaterali della caldazza, ok? Quindi sai cosa c'è? Tu raccogli un pochettino di informazioni lì a bordo piscina e tra poco ti tiro dentro e ti spiego perché. È un sì, come si dice in questi casi, chi tace acconsente oppure si è già buttato.
0: È un sì, è andata via la connessione per 20 secondi, mi sono perso il gran finale.
1: Finiscila. E quando dice va via la connessione in realtà si butta in piscina. Dai, torniamo tra pochissimo. Intanto ascoltiamo gli NSYNC insieme a Justin Timberlake con Better Place.

0: disse: quale posto migliore se non il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio? Federici, con chi sei? Sento voci.
1: Sono con l'imprenditrice Chiara di Casalmaggiore, accompagnata da suo marito nato a Marsala, diciamo una trentina d'anni fa più o meno, residente ormai a Casalmaggiore. Quindi Chiara e Giampiero hanno vinto i biglietti lunedì quando io ero in studio nella sede centrale, hanno mantenuto la promessa. Io ho detto: se le vincete oggi, sfruttateli questa settimana. Chiara, buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Molto bene.
1: Contenta finalmente di essere qui, ci siamo conosciuti finalmente.
2: Sì, sì.
1: Vuoi salutare qualcuno? So che la mamma sta ascoltando.
2: Sì, in teoria mia mamma sta ascoltando, quindi ciao mamma.
1: Come si chiama la signora?
2: Rosanna.
1: Ciao Rosanna. Adesso Giampiero, tu sei nato a Marsala, sei residente ormai da tantissimo tempo a Casalmaggiore, sei sposato da 2 anni con Chiara, con rito celtico, mi dicevi?
3: Sì, rito celtico, l'unico rito che abbiamo fatto a Casalmaggiore.
1: Quindi il rito celtico ce lo descrivi in 30 secondi?
3: È un rito particolare dei vecchi celtici di una volta, dove si facevano determinate riti particolari di una volta che si facevano, e li abbiamo fatti noi, l'unfasting, poi siamo usciti anche sul giornale, in TV.
1: Perfetto, quindi abbiamo dei VIPs, imprenditori VIPs grazie al rito celtico. Nasti, tu cosa sai sul rito celtico?
0: No, stavo pensando al tuo matrimonio, invece potremmo organizzarlo con un rito celtico, mi piace
1: io
0: molto.
1: Io per ora non sono né fidanzato né sposato, quindi possiamo prepararci.
0: Esatto, noi ci prepariamo all'idea di farti sposare con un rito celtico, oppure preferisci, non so, qualcosa di più africano. Dimmi tu qual è l'etnia.
1: Ah, matrimonio africano con Shakira, tipo mondiali Sudafrica, Waka Waka.
0: Beh,
1: non mi dispiacerebbe. Il prossimo, ricordiamo che è Brum Brum, comunque, il prossimo della radio.
0: Si può ricordare?
1: Sì, il 6 settembre si sposa Andrea Brum Brum Ferrari, quindi dovremmo organizzare qualcosa.
0: Dopo tocca a te.
1: Il 7.
0: Comunque, facciamo così: intanto ci ascoltiamo Shakira Waka Waka, che direi un'ottima idea. Poi.
1: Cioè, proprio l'ho beccata così?
0: Eh sì, non dirmi che non lo sapevi, dai.
1: No, te lo giuro. No.
0: E poi parliamo del tuo matrimonio. Dai. Shakira dal 2010, Waka Waka.

0: Wacca su Radio Number One. Siete curiosi di sapere come andrà il matrimonio di Federici? Anch'io. Magari potremmo scegliere una colonna sonora adeguata, tipo una grande canzone. Allora statemi lì perché sta per arrivare
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: 1978, Patrick Hernandez, Born to be Alive, la grande canzone che potrebbe essere una colonna sonora perfetta per il matrimonio di Stefano Federici.
1: Io, ma guarda, perché vuoi farmi sposare in anticipo? Non c'è nemmeno la sposa, ma neanche la fidanzata, caro Nasti.
0: Ma in anticipo, tra poco abbiamo l'età, come si dice, dei datteri, e bisogna anche pensarci.
1: Ma non hai tutti i torti. Torniamo a parlare degli strani comportamenti delle persone che stanno troppo sotto il sole, quelli che magari dopo aver passato una giornata sotto il sole, che giustamente picchia, bevono anche quei due o tre bicchierini e poi si perdono nel bosco e magari partecipano involontariamente alle loro ricerche. Sai come ha fatto a capire che cercavano lui?
0: Come?
1: Quando ha sentito il proprio nome gridato nel bosco, ha capito che era lui quello ricercato e lui stava dando una mano ai soccorritori. Quindi diciamo che sono dei racconti pazzeschi. Quindi il premio Sorreone di oggi lo vince questo signore di 55 anni che in Grecia si è perso e ha partecipato involontariamente alle sue ricerche.
0: No vabbè, ma questa è una cosa ai confini della realtà. Tu quando invece alzi un po' troppo il gomito come finisci, specialmente d'estate?
1: Ma non nel bosco, direttamente nel lago.
0: Ah, il lago! No, io di solito sotto delle piante mi addormento, ma di un bello, proprio quando hai alzato un po' il gomito, magari dopo pranzo, con un po' di ombretta sotto una bella pianta d'estate. Se poi c'è anche il venticello, lì sarebbe proprio il massimo, vabbè.
1: Ma visto che mancano 13 minuti alle 14, poi nella seconda ora in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio cambieremo argomento, ed è un altro bellissimo argomento, io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori se loro conoscono delle persone con strani comportamenti dovuti proprio a questo caldo sole, a queste calde giornate, soprattutto all'AFA. 393-444-0444.
0: Direi che è un argomento perfetto, io ti do la prima risposta, facciamo finta che io mandi il primo messaggio. Entra in autostrada e capisci tante cose.
1: Non andare manovre, dall'altra parte.
0: Ma sono cose folli e secondo me è il caldo, perché vedi manovre che voi umani neanche immaginate, ma chi fa tanta autostrada si rende conto che effettivamente probabilmente il caldo picchia un po' in testa. Va bene, facciamo così, ci ascoltiamo un bel pezzo e poi torniamo e sentiamo un po' i nostri ascoltatori. Intanto Harry Style.

0: su Radio Number One. Tra l'altro Lenny Kravitz che condivide proprio la fisicanza con Federici, con Stefano Federici.
1: Sì,
0: ma avete
1: sì,
0: lo peccato. Stesso personal trainer?
1: Non abbiamo lo stesso personal trainer e non viviamo nemmeno nella stessa nazione, perché Lenny Kravitz ormai da una decina d'anni vive alle Bahamas, si è fatto uno studio di registrazione proprio alle Bahamas e se non sbaglio vive con la fidanzata e il cane e ha un personal trainer che tutti i giorni sfrutta proprio lì alle Bahamas. Notizia certa, perché è un'amica che vive lì e l'ha incontrato un paio di volte. È presente
0: dai,
1: fare
0: dai,
1: il giro
0: dai.
1: Alla mattina e incontrare Lenny Kravitz?
0: Di la verità che tutti i colleghi fate lezioni insieme online, dai. Perché fai il modesto il Federici?
1: No, non faccio il modesto, caro Nasti, anzi è arrivato il momento di lanciare quello che sarà poi il secondo argomento di questa puntata di venerdì dal Cavour Water Park di Valeggio sul Mincio, e si parla di persone indimenticabili, un po' come te. Voi pensate di essere indimenticabili per qualcuno? Quindi di aver fatto quel qualcosa che poi possa farvi essere, risultare indimenticabili per qualcuno? Ne parliamo tra poco.
0: Guarda, indimenticabile può avere due accezioni, quella positiva e quella negativa. In qualsiasi caso sono curioso di sapere un po' da te quali sono i dettagli di questa notizia. Intanto ci fermiamo giusto un attimo, poi torniamo, stateci lì.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: A Radio Number One, alle 14 in punto. Subito le notizie, poi torniamo.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Terrorismo, arrestato dalla polizia un 16enne di Como, attivo in rete con propaganda jihadista, nazista e antisemita. Le manette sono scattate mentre il giovane era in vacanza con la famiglia a Grosseto. A far partire le indagini una segnalazione dei servizi segreti. Il ragazzo, senza precedenti, custodiva nel PC e produceva a sua volta contenuti di sostegno all'ISIS. Iran, secondo i media, la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro, così hanno riferito fonti anonime vicino all'amministrazione del presidente Pezeshkian. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. È previsto grande traffico in questo fine settimana che segna l'esodo estivo verso Ferragosto. Nel pomeriggio già bollino rosso sulle strade, domattina bollino nero, ma in tutta Italia il grande protagonista resta il caldo. Oggi sono 26 le città da bollino rosso su 27 monitorate, eccezione solo per Bolzano. Strage in una scuola in Thailandia, uno studente 14enne a nord di Bangkok ha ucciso almeno 6 tra studenti e insegnanti e poi si è tolto la vita. 22 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in gravi condizioni. Prima di recarsi a scuola aveva ucciso anche i nonni, 8 in tutto, quindi le vittime. Ancora ignote le ragioni del gesto, sembra però escluso il movente estremista. Una donna di 43 anni è stata accoltellata poco prima delle 20 di ieri sera lungo il viale di Santa Maria Crema, trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno dando la caccia a un giovane, pare di origini nordafricane, che sarebbe il responsabile del ferimento. Sport in chiusura, europei di nuoto, bronzo per Ginevra Taddeucci nella 3 chilometri che sfiora la medaglia d'argento nel finale. Nel maschile Gregorio Paltrinieri è solo quarto, superato al fotofinish. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: Giselle di Mangemi di Pilé su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, collegati con il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Bincio, provincia di Verona. In postazione Palm Beach c'è Stefano Federici, lo zio Nasti invece qui in studio solo e abbandonato. Lo dico.
1: Ma no, noi siamo sempre con te, ti siamo vicini, ti mandiamo degli abbracci di luce, visto che qua la temperatura è ancora una volta oltre i 40 gradi, la luce è pazzesca, il sole picchia. E adesso parliamo di persone indimenticabili, perché voi pensate di essere indimenticabili per qualcuno? Prendiamo un esempio, Nasti, tu pensi di essere indimenticabile per qualcuno?
0: Lo dicevo, probabilmente sì. Ora, se sono indimenticabile per una questione positiva, per un motivo positivo, bene. Se sono indimenticabile per un motivo negativo, non è così bello. Però credo che tutti quanti a nostro modo lo siamo stati.
1: È vero, però c'è l'ennesima ricerca che ci racconta che per essere indimenticabili bisognerebbe essere valutati da più persone contemporaneamente. Esempi ce ne sono: essere di gradimento ad un pubblico televisivo, ovvero il pubblico che ti guarda, ti osserva e magari reputa che tu possa diventare un personaggio indimenticabile. Pubblico radiofonico, oppure un comico, no? Su quel palco hai la tua mezz'oretta per far ridere o cercare di far ridere le persone, quindi più persone possono valutarti e se ti valutano positivamente per loro sei indimenticabile.
0: Mi verrebbe da cantare Unforgettable, that you are da da dira dira da da ra. Beh, tutti gli artisti in realtà, no?
1: Tutti gli artisti, quindi noi nel nostro piccolo, essendo comunque speaker radiofonici, prendendo sempre l'esempio di Nasti, tu trasmetti da quanti anni più o meno?
0: 40.
1: Da 40 anni.
0: 40 quindi anni quest'anno.
1: Da quasi 40 anni tu per alcune persone sei indimenticabile perché hai comunque un pubblico che a te è rimasto fedele negli anni.
0: Ma vogliamo parlare di te e la tua sfinge, con la sfilza di messaggi che ti arriva. No, adesso arrivo a te, indimenticabile sì, soprattutto perché quando qualcuno si perde la soluzione dell'enigma della sfinge, tu rimani indimenticabile per almeno due giorni, te lo dico da
1: sì,
0: ascoltatore.
1: Sì, sì, ma le stesse persone che pensano che la sfinge sia indimenticabile hanno mandato a fan sfinge anche me, ma proprio con modi non proprio, ecco, cattolici. Quindi c'è questa ricerca che è stata condotta da uno psicologo ha dimostrato che l'estrosità e l'assertività pagano quando veniamo valutati da molte persone contemporaneamente.
0: Ma chiediamolo ai nostri ascoltatori, per voi c'è qualcuno di indimenticabile e soprattutto voi vi ritenete indimenticabili per qualcuno? 393 444 0444 e vediamo cosa salta fuori, sei d'accordo?
1: D'accordissimo, zio Nasti. E dai, adesso dall'indimenticabilità alla musica di Radio Number One.
0: Che in qualche modo è indimenticabile, cioè nel senso lei sì, veramente indimenticabile, si chiama Katy Perry e lo ascoltiamo con un pezzo di qualche annetto fa. Roar!

0: Irama con Cabana su Radio Number One. Stiamo parlando di persone indimenticabili, quindi chi, cosa, perché, dove eravate, quando, un fiorino, no, più o meno solo così.
1: Persone indimenticabili, quindi per essere indimenticabili bisogna essere valutati da più persone contemporaneamente. Ecco quello che suggeriscono gli scienziati responsabili di questa ennesima ricerca. Io ho provato a parlare con gli amici di Napoli, di Bari, di Palermo, ho chiesto loro chi sono per voi le persone indimenticabili, ma hanno vergogna, non vogliono raccontare nulla, quindi se hai un messaggio possiamo ascoltare quello che ti hanno scritto oppure raccontato.
0: Senti, questo è un esempio, diciamo, veramente lampante di indimenticabilità. Ascolta un po'.
2: Ciao, sicuramente Luigi da Bergamo. Sicuramente sono indimenticabile per la mia ex, perché chissà come mai tutti i mesi si ricorda che devo dargli i soldi. Direi che sono proprio indimenticabile. Dai, facciamoci almeno una risata e buon fine settimana a tutti.
0: E aggiungerei buona vacanza. Bisogna prenderla con filosofia quando poi dopo bisogna passare l'assegnetto ogni mese, o no?
1: Io ti direi che per me una persona comunque indimenticabile nei commenti sportivi è Bruno Pizzul. Sono nato e cresciuto con i suoi commenti, soprattutto ai mondiali di calcio del 1990, quindi una persona che per me resta indimenticabile e che manca al mondo del calcio è Bruno Pizzul. Le sue telecronache. Sono d'accordo anche gli amici di Palermo, Bruno Pizzul, indimenticabile.
0: E da Parco Acquatico Cavour, Valeggio sul Miccio, Stefano Federici,
1: è tutto una, molto un'altra bello. Persona indimenticabile, lo zio Nasti, che lo imita molto bene.
0: Molto bene, insomma, è un po' che non faccio imitazioni. Io non lo so, io ho talmente tanti artisti che apprezzo e ammiro che è difficile poi decidere che, insomma, quello è indimenticabile, quell'altro. Sarebbe veramente un ampio spettro. Se posso dirti qualcuno che per me è stato indimenticabile, qualche mostro sacro, per esempio qualcuno che può essere un insegnante, ecco, della scuola, quello sì, il professor Zini era per me un insegnante eccelso di materie umanistiche, rimarrà indimenticabile perché aveva uno stile, un carisma, entrava in classe e diceva: ragazzi, chi vuole uscire esca, chi rimane, rimane per ascoltare. Mamma mia, tutti quanti per terra praticamente. Ricordi di scuola. Te invece è svenuto, a parte Bruno Pizzul. Allora andiamo avanti con la musica. David Guetta.

0: David Guetta insieme a Teddy Swims, Gone Gone Gone su Radio Number One.
1: Per essere indimenticabili bisogna essere valutati da più persone contemporaneamente, e voi, amici di Summer One, pensate di essere indimenticabili per qualcuno? Se sì, raccontatecelo. 393-444-0444. Torniamo in diretta tra pochissimo dal Cavour Water Park di Valeggio sul Mincio.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
5: Allaccio la cintura.
4: E poi?
5: E poi accendo la radio.
4: Ah, bene, e cosa ascolta?
6: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
7: Ascolta Le Donne al Volante.
3: Donne al Volante, dal lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Number one. È dove vivi tu.
3: Radio Number One, Summer One, vi tiene compagnia tutta l'estate, la musica della vostra radio e anche tutti gli speaker. Se andate in vacanza, portateci con voi. Come? Semplicemente scaricando la nostra app, così ovunque voi siate, in qualsiasi angoletto del mondo, noi saremo con voi, con tutte le nostre voci, con tutti i nostri programmi e con tutta la nostra...
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Number One, collegati col parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, Verona. C'è in quella postazione bellissima chiamata Palm Beach Stefano Federici, che è indimenticabile, indimenticabile.
2: Magari cerchiamo tutti di essere indimenticabili, soprattutto per qualcuno. Io ho fatto un piccolo esempio: per me una persona che resterà per sempre nella mia mente, quindi una persona indimenticabile a livello sportivo, nei commenti Bruno Pizzul, secondo me inarrivabile, no? Anche i nostri nonni erano affezionati a lui, quindi parlando magari di conduzione televisiva, ci sono dei nostri ascoltatori che avranno quel personaggio indimenticabile nello sport, magari nel mondo del lavoro, dei manager importantissimi, ad esempio l'avvocato Agnelli per quanto riguarda le automobili.
1: Però
2: tu chi hai di indimenticabile?
1: Sono pensato sportivamente, forse sai Paolo Rossi, che era un...
2: Sì.
1: A parte un calciatore pazzesco, i mondiali, i rossi, rossi, rossi, ma anche come persona, era una persona semplice, se n'è andata via troppo presto, non lo so. Paolo Rossi ha segnato sicuramente la mia vita e credo quella di tanti altri italiani, perché ha segnato un po' un'epoca e quindi indimenticabile.
2: Io rispondo con Mike Buongiorno per quanto riguarda l'ambito televisivo.
1: Allegria, amici ascoltatori. La 1, la 2 o la 3, Dai, Federici.
2: Ma se ti dicessi 3, 2, 1, stacchetto, mi imiti anche le veline?
1: Le veline? Quello un po' meno, come dire, indimenticabile forse, Gabibbo. Dai, diciamo che sono d'accordo su Mike Buongiorno, come su Pippo Baudo, che hanno segnato i due poli dell'intrattenimento, della presentazione.
2: C'è sempre stata comunque la sfida Rai Mediaset, no? Con Pippo Baudo alla Rai e Mike Buongiorno per una vita Mediaset, anche se poi Mike iniziò in Rai. Comunque hai fatto bene a ricordare anche questi due, cioè Mike Buongiorno per Mediaset e Pippo Baudo per la Rai, perché comunque si sono rispettati ma anche sfidati a livello di Auditel a distanza.
1: Qui scrivono Alberto Tomba la Bomba, vero?

0: anche beh, lui, sì, so. Sì, sì,
1: sì, ce sì, ne sono Viola stati tanti e ce ne sono, perché poi tu immagina oggi per esempio un Sinner, per essere semplici, quanti destini ha segnato di ragazzetti che iniziano a giocare a tennis, quindi anche oggi
2: sì,
1: ce ne sono.
2: Ti direi un Valentino Rossi, un Max Biaggi, le sfide di un tempo, quindi in ambito sportivo tanti gli sportivi indimenticabili, in ambito televisivo magari meno.
1: Beh, allora lì è un pochettino più personale, è un pochettino, cioè lo sport vinci e non è che c'è molto, è democratico, è molto facile anche da definire. Sull'artistico invece è personale, quindi c'è a sì, chi piace, c'è a chi sì, non sì, piace sì. E se ci piace ci piace.
2: Esatto. E voi amici di Summer One, pensate di essere indimenticabili per qualcuno? Raccontatecelo anche qui al Cavour al 393 444 0444.

0: In Maroon 5 Cristina Aguilera Moves Like Jagger. Siamo collegati con il parco acquatico Cavour di Varese sul Mincio con Palm Beach, Stefano Federici e un sacco di ascoltatori che vogliono dirla loro.
1: Ah, quindi sentiamo quello che ci raccontano loro oppure quelli che ci raccontano le loro sensazioni dal parco. Con cosa cominciamo?
0: Iniziamo con questo amico che scrive: beh, come Auditel penso che Gerry Scotti erediterà diciamo quello che ha fatto Mike Bongiorno e anche Pippo Baudo, aggiungerei. Forse sì, dei conduttori che ancora sono in attività, Gerry Scotti è il più accreditato per rimanere indelebile.
1: Esatto, tra l'altro se non oggi prossimamente sarà anche il compleanno di Gerry, quindi augurissimi a uno dei conduttori, diciamo, che arrivarono dopo Mike Bongiorno, comunque uno dei conduttori più apprezzati. Qui dal parco mi dicevano la sfida eterna tra Cristiano Ronaldo e Messi, no? Quindi due indimenticabili del calcio, ancora tornando all'indietro Maradona e Pelé. Oppure il rigore di Grosso nel 2006 contro la Francia, mi suggeriva Roberto, e ancora la partita prima, il contropiede di Cannavaro, Totti, Gilardino e Del Piero negli ultimi istanti di Italia-Germania, sempre in Germania, no?
0: Ma certo, Cannavaro!
1: Sì, quello poi era Caressa, che è un altro dei commentatori che ritengo bravissimi, che sicuramente ricorderemo per sempre, perché commentò per Sky anche la semifinale, oltre che la finale.
0: Credo che la lista sarebbe lunghissima, ognuno si è fatto un'idea e ognuno soprattutto magari ha fatto mente locale, ne ha pensato uno o più di uno. Facciamo così invece, io ti do un'altra imbeccata, perché ti dico che di indimenticabile nella musica ce n'è, ma noi abbiamo un appuntamento sempre intorno al minuto 40 o giù di lì con la grande canzone, proprio perché sono pezzi indimenticabili. Allora ci fermiamo giusto un attimo, poi torniamo con la grande canzone. Stateci lì!
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: di Wham con Freedom, la grande canzone su Radio Number One. Loro sì, indimenticabili, assolutamente. Vabbè, George Michael ha segnato un'epoca. Qual è stato il tuo cantante preferito, Federici, di tutti i tempi? Dai, dimmene uno.
1: Allora, io iniziai nel lontano 1900 e qualcosa acquistando a Brescia il compact disc dei Guns N' Roses. Poi cambiai. Iniziai con la dance, cioè proprio radicalmente, ti dico, negli anni 90 Robert Miles per quanto riguarda la dance, per il rock liga.
0: No, vabbè, ce ne sarebbe per ogni genere, però se tu dovessi sceglierne uno, il famoso disco o CD che ti porti sull'isola deserta.
1: Bah, Fable di Robert Miles con Children, 101, quelli lì.
0: Rimani sulla dance, io invece andrei su Stevie Wonder. Guarda, Stevie Wonder,
1: tu sei un po' più tranquillo, un po' più agitato. A proposito di persone indimenticabili, tra pochissimo alle 3 di pomeriggio, direttamente al Brasile, Kelly Oyoi.
2: Oyoi con Ritmo Fit Dance.
0: Ciao Kelly. Allora facciamo così, ci ascoltiamo ancora un pezzo e poi vi saluto, perché diamo appuntamento a tutti quelli che sono al parco per quel che riguarda il ballo, e noi invece ci diamo appuntamento poi a domani per l'ultima puntata in esterna da Valeggio sul Micio, d'accordo?
1: D'accordissimo, a tra poco Nasty.
0: E allora noi ascoltiamo intanto Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare

0: One Republic Counting Stars su Radio Number One. E allora l'ultimo collegamento per oggi con il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Federici, sei già in costumino pronto a fare il tuffo?
1: Ma in realtà in costumino sono già dalle 9 questa mattina, perché allora, cioè, qui il clima non è da pantalone lungo, sicuramente da costume, dorso nudo, e ci si tuffa ogni canzone.
0: Aspetta, io lo so che quando stai per fare il tuffetto tu rimbocchi il costumino. Io intendevo rimboccato per fare il tuffo a bomba.
1: Non rimbocco nulla, mancano 6 minuti alle 15, siamo prontissimi con Kelly Oi Oi do Brasil con il ritmo Fit Dance. Si sta scaldando e raffreddando allo stesso tempo, quindi ti sei bagnata con l'acqua, però ti stai riscaldando.
2: Esattamente, precisa fare così, sennò il bicho pega,
1: Ha detto che se ti prende Nasty ti mette in forma in 4-4-8.
0: Infatti io ho colto l'ultima parte, ricordavo un ai se ti pego, l'unica cosa che ho capito di brasiliano.
2: Também tem, ai se eu te pego, tem também. Ecco. C'è anche quella lì, c'è anche quella musica.
0: Vedi che noi teniamo lo idioma tutto portoghese come se fosse l'italiano.
1: Tu sappi che una persona indimenticabile, soprattutto per gli ospiti del parco, è proprio lei, Kelly Oi Oi, direttamente dal Brasile, protagonista ogni pomeriggio qui al Cavour di Valeggio sul Mincio con il ritmo Fit Dance ogni pomeriggio alle 15.
2: Esattamente, ogni pomeriggio alle ore 15 sarò qui, Kelly Oi Oi, per ballare con tutto il parco Cavour.
1: Ti aspettiamo, allora, magari domenica, Nasty.
0: Allora ragazzi, io ci faccio un pensierino, non vi assicuro niente, però ci faccio un pensierino. Mentre io ti devo salutare, perché noi quindi ci scolleghiamo e ci ricolleghiamo con te domani.
1: Vi aspetto a partire dalle 13, domani sabato, live dal parco acquatico Cavour. Un abbraccio a tutti.
0: E allora un ringraziamento a Stefano, Federici, a tutto il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Vi lasciamo ballare, vi lasciamo fare un po' di casino in acqua, quello bello, quello sano, quello estivo. Noi ci fermiamo giusto un attimo e poi prosegue il nostro pomeriggio assieme con Summer One. Ancora un abbraccio, Stefano, a domani.
1: Ciao!
2: Ciao! Ciao ragazzi! Ciao!
3: Summer One, l'estate di Radio Number One.
4: In diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
5: Per la tua pubblicità 800 239 182. C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: In punto le notizie subito, poi torna a Summer One.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Life, eventi da vivere.
10: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
9: Cultura.
10: Venerdì 7 e sabato 8 agosto si chiude a Genova la 29esima edizione del festival In una notte d'estate, storica rassegna di prosa, musica e danza organizzata da Lunaria Teatro con epicentro in piazza San Matteo nel cuore del centro storico. Il programma è su visitgenova.it.
9: Musica.
10: Domenica 9 agosto a Val di Dentro Sondrio è in programma il concerto all'alba ai piedi delle torri di Fraile, Il sole sorge, accompagnato dalle grandi hit del rock italiano. Prenotazioni su valdidentroturismo.it. Per Mantova Musica, sabato 8 agosto in piazza Leon Battista Alberti c'è il concerto di Rosalia De Sousa e di Fulvio Trio. Info e biglietti su mantovamusica.com.
9: Sport.
10: Si è aperta la stagione delle corse in montagna. Il 9 agosto torna il Val Grosina Trail, un'esperienza unica tra i paesaggi dell'Alta Valtellina, tra le valli di Eite e di Sacco. Info su valgrosinatrail.it. Venerdì 14 agosto ad Aprica è in programma la Color Emotion, camminata aperta a tutti di 3 km in memoria di Ricky Galbiati. Info su apricaonline.com. Giovedì 13 agosto è prevista invece la Valmalenco Color Run. All'arrivo dalle 19.30 street food, musica e DJ set. A seguire iscrizioni su prolocovalmalenco.it. Domenica 30 agosto a Capo di Ponte, Brescia, torna la Rana Ragosta, la spettacolare camminata solidale in Valle Camonica. Due percorsi adatti a tutti tra sentieri, borghi medievali e le incisioni rupestri, patrimonio UNESCO. L'iscrizione è gratuita, donazione libera. Iscrizioni su grupporagosta.com.
11: Arte.
10: Al Museo del Novecento di Milano continua fino a settembre la mostra Il primo Picasso di Milano, un moschettiere tra rivoluzione, antifranchismo e solidarietà internazionale. Le informazioni su museodelnovecento.org.
11: Feste.
10: Dall'8 al 16 agosto in provincia di Bergamo torna Adrara San Rocco in festa. Musica, cucina tipica, spettacoli, giochi e gonfiabili. Info su adrarasanrocco.com. Lunedì 10 agosto a Chiavenna torna il magico appuntamento nella notte di San Lorenzo. Il centro storico sarà illuminato da oltre 2000 candele. Tutte le iniziative in programma sono su eventichiavenna.it.
11: Sagre.
10: Dal 7 al 10 agosto a Cantarana in provincia di Asti si svolge la 33esima sagra dell'Agnolotto e della Tinca in Carpione. 4 giorni di gastronomia, vini del territorio e musica sotto le stelle. Sabato 8 e domenica 9 agosto sull'Appennino modenese a Fanano c'è la festa del mirtillo. In programma show cooking, degustazioni di mousse al mirtillo nero selvatico dell'Alto Frignano, mercatino e laboratori. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
9: Life, eventi da vivere.
12: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
13: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

Fulminacci con Maledetto Me su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, buon venerdì 7 di agosto, le 15 passate da 8 minuti. Io sono Francesco Nasti, lo zio Nasti, e cercherò di tenervi compagnia fino alle 16, poi arriva Lilli, non ve la perdete come sempre, e così con qualche notizia, qualche curiosità, mentre la maggior parte di voi, vedo dai messaggi, è in viaggio, quindi avevano ragione a mettere il bollino nero. Fate una cosa, se volete salutarvi tra una macchina e l'altra, se volete dire che state andando in un posto, se siete in coda, se siete annoiati, scrivete. Apriamo in generale una bella chiacchierata al 393 444 0444, così sentiamo anche un po' il polso della situazione a livello di traffico e a livello di spostamento. Io inizierei con questa domanda molto semplice: preferite andare su spiagge silenziose o spiagge un pochettino più rumorose, più movimentate, con un po' più di animazione, un po' più di vita? Perché la notizia, lo spunto, è che ci sono sempre più destinazioni turistiche che stanno creando dei tratti di spiaggia dove sono vietati musica ad alto

relax totale. Io personalmente solo per il no. Proprio ve la butto lì subito. Non è che non mi piaccia rilassarmi, non è che mi piaccia stare un po' più in silenzio, tranquillo, ascoltare soltanto il rumore del mare. Però per me la spiaggia è anche e soprattutto divertimento, quindi mi piace. Per esempio, uno dei ricordi più belli, quando sei bambino, che sei in spiaggia a giocare con i tuoi cuginetti, con i tuoi amici, e senti il rumore in sottofondo del baretto che sta all'inizio della spiaggia, che mette in diffusione la radio. Poi chiaramente, se è Radio Number One, è un valore aggiunto, anzi lo diciamo a tutti quelli che hanno un piccolo bagno. Se gestite un piccolo chioschetto, mettete Radio Number One. Magari vi salutiamo anche, dai. Oggi facciamo anche ruffiani. Quindi aspetto i vostri messaggi e soprattutto ascoltate la nostra musica. Kasabian, Goodbye Kiss.

tranquilli, non ve la prendete, non vi incazzate se vi taglia la strada, fateli andare, non vi fate proprio questo problema, relax e iniziate già a entrare in mentalità vacanza. Allora, tanti messaggi, però ce ne sono un paio che vorrei citare. Beh, intanto questo, perché chiede di fare gli auguri alla piccola Desi, piccola, una volta piccola, compie

0: parte vi faccio ascoltare questo.
1: Ciao, sono Sandra. Guarda, per me che non vado al mare, spiaggia rumorosa, spiaggia silenziosa, basterebbe fosse spiaggia. Ciao.
0: E ti credo, su questo credo siamo tutti d'accordo. Invece vi ho chiesto di schierarvi e allora leggo anche questo di Severino da Bagolino, provincia di Brescia. Ragazzi, per me silenzio assoluto tutta la vita. Quando vado al mare voglio sentire solo il rumore delle onde e dei gabbiani. Che poi non so proprio così, però va bene. La mia spiaggia preferita è la Baia delle Zagare in Puglia. Ci arrivi dopo una camminata in mezzo ai pini e non c'è la musica, non c'è niente. Anche il cellulare prende male, quindi ancora meglio. Capito? Massimo relax. Continuate a messaggiare 393 444 0444. Preferite le spiagge silenziose, preferite quelle affollate, e mi dite anche qual è la spiaggia a cui siete più affezionati.

0: Wait, Bob Sinclair su Radio Number One. Tra poco vi parlo di Rimini, di Riccione, di Lampedusa, ma anche di Cefalù, insomma un sacco di spiagge che mi avete citato, quindi statemi lì.
1: L'estate di Radio Number One. Se hai uno smart speaker
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One.

0: po' di gente che fa casino, oppure siete quelli che sono lì a meditare il suono del mare, il gabbiano? Allora, partiamo dalle vostre spiagge anche preferite, il perché vi ho chiesto. Qui c'è una preferenza per la spiaggia di Cefalù, siamo in Sicilia. Poi ascoltiamo una voce, un amico che sta lavorando, però...
1: Ma ciao da Alberto e Sara, noi preferiremmo una spiaggia che ci siano dei movimenti, di giochi, beach volley. Intanto siamo nella nostra toilettatura che stiamo lavando un cane con un caldo pazzesco. Ciao,
0: un abbraccio a te e a tutti quelli che si portano anche i propri animaletti in spiaggia dove si può, perché ci sono delle spiagge adibite proprio per loro ed è bellissimo, bellissimo che si possano creare questi spazi. Quindi chi ha per esempio un cagnolino se lo può portare e può anche dargli una mano, perché sai che poi soffrono il caldo, hanno bisogno un po' di attenzioni, e quelli che invece possono stare in un'altra spiaggia dove non hanno come dire quell'intralcio di avere degli amichetti a quattro zampe. Chi invece sceglie di andare lo stesso lì, insomma, cioè, ce n'è un po' per tutti i gusti. Qual è la vostra spiaggia preferita? Vado da Dori, che è di Zavattarello, se leggo bene. Vado totalmente controcorrente. Viva la spiaggia rumorosa e viva il caos!

è festa e socialità. Stare in silenzio soltanto per rimanere a casa e leggere, una cosa del genere. Poi vado da Aurelio che scrive da Cuneo: per me la spiaggia delle spiagge è la spiaggia dei conigli a Lampedusa, e torniamo in Sicilia, silenziosa, protetta e immersa nella natura selvaggia. Insomma ragazzi, ce n'è veramente per tutti. Io ripeto, potete scrivere il vostro messaggio, potete mettervi da una parte o dall'altra, schieratevi. Intanto noi ascoltiamo un sacco di bella musica come questa di Rita Ora e Fatboy Slim.

See You Again con la voce di Charlie Puth, pezzone, tra l'altro indimenticabile colonna sonora. Torniamo alle spiagge e torniamo a voi perché insomma, chiudiamo anche l'argomento con qualche altro dettaglio, qualche altro consiglio. Per esempio, non sapevo di questa cala violina in Toscana, ci devi arrivare a piedi camminando mezz'ora nella macchia mediterranea, cioè non vai in spiaggia, vai a fare trekking e poi arrivi in spiaggia. Quando arrivi lì c'è la sabbia che suona sotto i piedi, cioè fa scroc croc, cos'è? E zero stabilimenti balneari, capisci che l'attesa e la camminata ne vale la pena perché c'è davanti un panorama pazzesco. Ripeto, cala violina in Toscana. Poi invece vado da un'amica che scrive che per lei è giusta la via di mezzo, cioè nel senso che le piace la spiaggia silenziosa la mattina e rumorosa il tardo pomeriggio. Dice: amo fare i primi bagni alle 8:30 di mattina quando la spiaggia è deserta e si sente solo il mare, poi verso le 5 di pomeriggio, quando scatta l'ora dell'aperitivo, mi sposto volentieri verso i ciringhiti con tanta musica, qualche spritz, eccetera eccetera. Direi che la via di mezzo poi è sempre la migliore, l'equilibrio.

0: Woman Peggy Goo, Ira Star su Radio Number One. Non sapevo di questa cala violina così famosa, sentite un po'.
1: Mamma, che ricordo che mi avete aperto. Cala violina, ci sono stato una decina d'anni fa, in maggio, fine maggio. C'era ancora pochissima gente. Stupenda, qualcosa di assolutamente meraviglioso.
0: È meravigliosa anche la grande canzone che sta per arrivare, quindi statemi lì.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Love, tra l'altro pezzone perché i Black Eyed Peas proprio hanno creato qualcosa di nuovo, particolarmente originali, e questo è uno dei pezzi più famosi. Torniamo a noi, io mi sento in difficoltà perché non sapevo che così tante persone conoscessero questa Cala Violina. Allora, si parla solo di Cala Violina, parliamo di Cala Violina, mi piace molto ascoltare anche le vostre voci.
1: Ciao bella gente. Allora, visto che stai parlando di Cala Violina, l'anno che sono andato io a Cala Violina, parliamo di parecchi anni fa, sono dovuto scappare via perché la spiaggia era completamente invasa dai calabroni. Cioè, non potevi stare in spiaggia perché i calabroni ti venivano addosso. E dopo aver fatto quella mezz'ora, 40 minuti a piedi, aver visto la spiaggia, sono scappato via di nuovo. Subito, immediatamente sono scappato via.
0: Ti credo, calabroni non si scherza, eh. E poi questa, Simona.
2: Beh, Cala Violina è una zona meravigliosa quella, c'è anche Cala Civetta, è pieno di piccole calette fantastiche, quella zona della Toscana è meravigliosa, Punta Ala, Castiglione della Pescaia, Bassa Maremma, è tutta stupenda, io ho fatto una vita ad andare in quelle zone, stupenda veramente.
0: Ragazzi, io mi cospargo il capo di cenere, vado a studiare un po' delle calette toscane, intanto vi faccio ascoltare Angelina Marco insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni. Insieme a Angelina Mango, devo dire, le sapete tutte. Bellissima questa cosa, ho scoperto, e adesso chiudiamo col dulcis in fundo, perché si chiama Cala Violino. Adesso ve lo spiega questa amica.
2: Ragazzi, Cala Violino la conosco da sempre, perché sono mezza toscana e noi ci andavamo a piedi, senza restrizioni, senza niente. Poi, per colpa di qualche imbecille, perché non ha altro appellativo chi si comporta così, che hanno, l'ha fatta diventare una discarica, hanno dovuto chiuderla e si prenota per andarla a vedere. Vergognoso, ma necessario. Ciao, sono Katia. Anzi, sono tre le calle: c'è Cala Martina, Cala Violina e Cala Civette, che sono tutte comunque meravigliose. Cala Martina ha la particolarità, aveva, perché ora sono anni che non ci vado più, della sabbia che suonava, per questo veniva, è stata chiamata Cala Violina. Ciao.
1: Hai capito perché quando schiacci la sabbia, probabilmente, e non lo so come mai, ci saranno anche dei pezzettini di legno, non lo so, portati dal vento, e quindi suona, per questo motivo Cala Violina. Cioè, ragazzi, bello imparare anche queste cose, soprattutto sapere che se volete andarci dovete prenotare, perché chi poi insomma, crea queste situazioni rende anche certe spiagge contingentate, come si dice in certi casi. E subito

0: Dua Lipa, Dance the Night, me ne vado, cioè non è che me ne vado con Dua Lipa, magari, me ne vado da solo, ma vi lascio in ottima compagnia perché arriva Lilli a portarvi fino a sera. Da Francesco Nasti, dallo zio Nasti è proprio tutto, ci sentiamo domani a partire dalle 13 per un altro collegamento con il parco acquatico Cavour, quindi una buona serata a tutti, a domani, bye!
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali. Tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
9: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
10: Benvenuti a Radio Number One, sono le 16.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
13: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Macabra scoperta a Portice nel Napoletano: in un appartamento sono stati trovati due cadaveri, si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pella Cani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. L'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri quarto. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
14: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
15: Summer One.
16: L'estate di Radio Number One.
10: Dai, che è venerdì. Oggi oggi e domani tra l'altro sono giornate da bollino più nero che rosso, ma noi siamo qui anche per aggiornarvi sugli spostamenti e non solo. Io sono Lilly, Summer One continua con me fino alle 19. La prima cosa che vorrei sapere da voi oggi, faccio subito una domanda così pronti via: perché nessuno usa più gli indicatori di direzione comunemente chiamati frecce? Perché?
15: Summer One! Lista.

0: One, nel nostro Summer One. Io sono Lilly, resterò con voi appunto fino alle 19 e subito ho scatenato l'inferno, lo so, me ne rendo conto, perché ci sono due cose che voglio segnalare oggi. Primo, sono anch'io un automobilista, ero in autostrada sulla A4 poco fa e la follia con cui certi automobilisti fanno sorpassi in autostrada, oggi ho visto cose da arresto cardiaco più che altro, perché veramente, ma... adesso non posso esprimermi liberamente perché questa è una radio, bisogna mantenere anche un certo, insomma, spessore quando si va in onda, però io vorrei mandare a quel paese tutte quelle persone che mettono a rischio non solo la propria vita ma soprattutto quella degli altri. E allora arrivare un minuto dopo non cambia nulla, soprattutto quando ci sono code. Oggi poi, e lo vedo dai monitor, in questo momento è una giornata da delirio, perché oggi e domani sono due giornate da bollino nero, quindi piano piano. E poi le frecce, ma perché nessuno mette più le frecce? Ma perché?
1: Le frecce, si dimentica la precedenza, si saltano gli stop,
0: esatto.
1: Insomma un terno all'otto.
0: Sì.
1: Ciao Lille.
0: Vabbè, a parte le solite battute, le hanno regalate gli indiani, eccetera, perché Lili, sono tutti col telefono in mano. Questo è Joe che ci scrive questa cosa. Poi c'è Ulisse, ciao Lili, le frecce, bella domanda. Comunque, a proposito di bollino rosso o nero, tu sei sempre da bollino blu, come le banane, dice Lotte. Oh, grazie, grazie davvero. Ma perché nessuno mette più le frecce adesso? A parte gli scherzi, ma non lo so, è un'abitudine che non hanno soltanto i ragazzi, perché io ho scoperto, l'ho scoperto da mia nipote, lei mi ha detto: zia, non le mette più nessuno. Come non le mette più nessuno? Ma se devi girare, io come faccio a sapere dove cavolo vuoi andare tu? Ma è possibile una cosa così? Le frecce.

0: in Norvegia comunque, da dove arrivano The Bauza Magnetic. Li abbiamo ascoltati nel nostro Summer One in questo pomeriggio di venerdì. Siamo già al 7 agosto, cioè c'è un sacco di gente pronta a partire. Io lo sapevo che sarebbe successo questo, cioè tu parli di una cosa, in questo caso stavo parlando del perché le persone non mettono più, gli automobilisti non mettono più gli indicatori di direzione, non utilizzano più gli indicatori di direzione, cioè le frecce, ed è venuto fuori di tutto. I ciclisti che non rispettano il codice della strada, e poi cos'altro, anche questo, sì Alex, tu dici a me sorprende che con le migliaia di telecamere che riempiono il nostro paese i pirati della strada non li beccano praticamente mai, che tristezza. E poi si parlava appunto, ma perché non si usano più le frecce?
1: Beh, buonasera Lilli.
0: Ciao.
1: Che dire, la freccia direi che è una mera invasione della privacy.
0: Addirittura.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao.
2: Ho come l'impressione che da qui non se ne esce più, eh.
0: Ma sai, anch'io ho come questa impressione. Poi c'è Edo da Milano, ma la freccia costa troppo, si consuma, vorrei capire se c'è un abbonamento mensile da pagare, perché succede veramente così. Sara da Roma, ciao, salutaci la capitale. A Roma, ci scrive Sara, la freccia è un indizio per il nemico, se la metti, quello nella corsia accanto accelera apposta per non farti passare. E poi c'è Davide invece da Genova. Davide ha assolutamente ragione, succede un sacco di volte. Il problema non è chi la mette la freccia, il problema è chi la mette a sinistra e poi gira a destra e si arrabbia pure se gli suoni.

0: Red con la sua Talk to Me. Meno male c'è ancora qualcuno che ha voglia di sposarsi. Bravo Damiano, tu sei tutti noi. E allora, perché non si mettono le frecce? Oh, qui siamo al delirio, stanno arrivando messaggi di ogni tipo, sentiamo.
1: Ciao Erika dal Lago di Garda. Beh, che io sappia, anche chi ha la, soprattutto quelli che hanno la macchina elettrica, non la mettono la freccia, perché sennò consuma la batteria, quindi tante cose non le fanno per questo motivo, sennò restano a piedi. Ma porca miseria.
0: Ma allora Erika, cioè non credo che anche una persona, io non ho la macchina elettrica quindi sto parlando così a intuito, ma non credo che sia mettere una freccia che ti rovina l'esistenza e ti fa rimanere a piedi, credo
2: Buon pomeriggio,
0: sì,
2: Lilli.
0: Ciao.
2: Ma vuoi mettere, spingere o tirare giù la levetta? È stancante.
0: Si fa fatica.
2: Cioè, ti fa male il ditino se tu spingi o tiri giù la levetta. Ecco, questa è una delle motivazioni. Sudano per mettere in giù la levetta. Dai, Lilli. Buon pomeriggio.
0: Ciao Maurizio. Ma sapete che questa cosa che ha detto Erika di quelli che hanno la macchina elettrica mi ha veramente incuriosita. Se avete la macchina elettrica, ma è vera questa cosa che consumate la batteria se mettete la freccia? Ma io faccio un po' fatica a crederci. Tra poco il traffico.
3: Summer One.
4: Come on, l'estate di Radio Number One.
5: Che bello Zionasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
6: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
5: Prova il costumino da studio, provalo.
6: Come da studio?
5: Da
6: cioè,
5: studio.
6: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
5: Io mi bagno e tu mi asciughi.
6: Ma che t'asciugo dallo studio, ma secondo te si può?
3: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: 16:25, gli aggiornamenti che riguardano il traffico, ma non solo, perché sulla 6 la Torino-Savona viene segnalata grandine e pioggia tra Ceva e Millesimo, quindi speriamo che non abbia fatto danni. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per un incidente tra la 22 e la Modena-Brennero e Modena Nord in direzione di Bologna. Vengono segnalate code anche tra l'allacciamento con Fiorenzuola e Parma in direzione sempre di Bologna. Andiamo sulla 4, la Milano-Brescia, c'è un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni che causa code in direzione di Brescia. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, un incidente tra Genova Aeroporto e Genova Pegli provoca code in direzione di Ventimiglia. Sulla 7, la Milano-Genova, un veicolo fermo tra Busalla e Genova Bolzaneto crea in questo momento rallentamenti in direzione di Genova. Code anche verso Milano per un altro veicolo fermo. Sulla tangenziale di Mestre il traffico è intenso tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 in direzione della Venezia Trieste. Sulla 9 la Lainate Chiasso, code persistenti tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 12 il traffico è rallentato tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. E per chiudere sulla 13 la Bologna-Padova ci sono code per un incidente tra Padova zona industriale e l'allacciamento con la A4 sempre in direzione di Padova. Buon viaggio e guidate con prudenza.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali.

0: canzone estiva? Assolutamente no. Stavamo parlando di auto elettriche. Un'ascoltatrice, secondo me era molto ironica, ha detto: non mettono gli indicatori di direzione, le frecce, quelli che hanno l'auto elettrica, perché altrimenti consumano la batteria. Allora qui avete smentito categoricamente tutti quanti, ma sentiamo Giorgio.
1: Ciao Lilli.
0: Ciao.
1: Ho una macchina elettrica e, come direbbe Fantozzi, questa storia della freccia che consuma la batteria,
0: dillo,
1: è una cagata pazzesca. Okay. Mentre quello che è vero è che con il condizionatore acceso la macchina elettrica consuma dal 15 al 25% in più. Ciao Giorgio da Milano.
0: Ciao Giorgio, grazie per il tuo messaggio. Lili, io ho una macchina elettrica, ma non è vero niente, è un'eresia quella delle frecce che consumano. Io la metto sempre, a volte, nonostante siano 20 anni che ho la patente, mi sembra di essere una appena uscita dalla scuola guida, perché troppi invece non sanno nemmeno cosa siano le frecce. Purtroppo sono dell'idea che la gente in macchina è troppo distratta, su questo siamo assolutamente tutti d'accordo. C'è Alberto che scrive: si preoccupano per il consumo di corrente della freccia e poi accendono i retro nebbia anche con il sole. Sai che ho incontrato anch'io l'altra sera le 20 di sera, quindi c'era ancora comunque chiaro, e aveva il retronebbia acceso. Non usare le frecce sulla macchina elettrica aumenterà l'autonomia di 100 metri forse. Vabbè, dai, mettiamole ste frecce, perché uno non sa mai, questo girerà, non girerà. Poi ho notato che molti rallentano e dici: ma avrà rallentato per quale motivo?

abbiamo preso l'onda The Wave Jungle qui nel Summer One di Radio Number One. Io sono Lilly e stavamo parlando, insomma, dando proprio l'invito ad utilizzare gli indicatori di direzione che abbiamo citato più volte e che tutti chiamano freccia. Li chiamano così. Ma vogliamo parlare invece di quello che succede a Pavia o di quello che è successo a Pavia. Voi pensate, tu parti, lasci parcheggiata la macchina sotto casa, tu parti per le vacanze, torni e la macchina non c'è più. Qual è la prima cosa che pensi? Pensi che te l'abbiano rubata, naturalmente. Invece no, perché parcheggi la macchina sulle strisce bianche, vai in vacanza, torni, non trovi più la macchina e le strisce bianche sono diventate blu. Non è la prima volta che succede questa cosa, però a Pavia è successo e qualche settimana fa Guido, uno dei tanti, si è visto, cioè, non ha più trovato la sua auto praticamente. La sua auto, dice, come quella di tanti altri residenti, è stata rimossa senza che avessi ricevuto alcuna comunicazione formale da parte del comune. Il comune fa sapere che tutto sia svolto secondo la prassi. Il divieto di sosta è stato disposto lo scorso 10 luglio per quelle macchine parcheggiate sulla destra e qualche giorno dopo per quelle sulla sinistra. Chi avrà ragione non si sa, certo è che immaginate il trauma. Vai in vacanza, torni e non c'è più l'auto.

0: siamo davvero contenti per lui. Rimanete qui, tra poco una grande canzone, ma grande grande.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

a Radio Number One, Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, sei il raggio di sole della mia vita. A me non l'ha mai detto nessuno questa cosa qua. A voi ha detto qualcuno sei il raggio di sole della mia vita? Vabbè, in ogni caso ha vinto un Grammy Award come migliore interpretazione vocale pop maschile nel 1973 ed è una canzone assolutamente favolosa che ci piace tantissimo e nella mia personale classifica è almeno tra le prime 50 posizioni. Che canzoni straordinarie davvero. Vogliamo ricordare che

l'ultima diretta sarà naturalmente dalle 12 alle 13, non ve la perdete perché poi ci saranno tutti i saluti, sono già passate 3 settimane, caspita, tutti bravissimi, complimenti davvero a tutti quanti.

0: Lord, qui a Radio Number One ci sono aggiornamenti che riguardano il traffico per voi che siete in giro in questo momento sulla A22, la Brennero Modena, code per traffico intenso tra Carpi e la 1, sempre in direzione della 1. Si stanno intensificando invece le code sulla 4, la Brescia Padova, sono saliti a 3 chilometri di coda per un incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Cento Valli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
5: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Sono le 17.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro, ma dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano, Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime 3 stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

Danzeteria qui nel Summer One di Radio Number One. Io sono Lilli, benvenuti a bordo e sicuramente avete sentito la notizia questa mattina, ne hanno già parlato Claudio e Virginia, ma se per caso vi è sfuggita, parliamo dei ragazzi, gli adolescenti della limonata, ormai li chiamano tutti così. Cosa è successo? Vi sintetizzo velocemente se per caso avete già sentito questa notizia. Siamo in provincia di Udine, tre ragazzini tra i 14 e i 15 anni decidono di mettere un banchetto sotto casa, come facevamo anche noi da piccoli, no? Per vendere qualunque cosa, racimolare due soldini per andare a comprare il gelato. Loro vogliono racimolare invece un po' di soldini per comprare un motorino a cui tengono davvero tantissimo e mettono praticamente del cibo, della limonata per racimolare qualche soldo, però sono stati costretti a fare un passo indietro dopo una denuncia da parte di un cittadino, probabilmente di un vicino di casa, e quindi hanno dovuto insomma lasciare l'idea. Però tante persone, c'è un aggiornamento su questa notizia, perché tantissime persone da tutta Italia si sono fatte avanti per sostenerli, per finanziarli e per regalare loro questo benedetto due ruote, questo motorino. Ma attenzione, i tre ragazzini hanno detto no, non vogliamo assolutamente il motorino in regalo, vogliamo farcela da soli, vogliamo meritarlo. Ora io gli farei un monumento a sti ragazzini, perché sono davvero bravissimi e sono convinta che ce la faranno comunque prima o poi a realizzare il loro sogno. Mi è piaciuto molto anche il papà, uno dei papà di questi ragazzi, che ha detto: i ragazzi hanno avuto un'idea fantastica, bella, che dimostra la loro forza, il loro spirito di iniziativa e anche il loro sogno. È un atteggiamento che merita di essere apprezzato e incoraggiato, però è anche vero che esistono delle norme, esistono delle regole che vanno rispettate, e quindi spetta agli adulti spiegare ai più giovani il significato e il senso delle stesse. Bravo papà, ma proprio bravo bravo. Mark Ronson, ma bravi loro, eh. Io glielo regalerei il motorino, mannaggia.

abituato a girare di notte, a morsicare sul collo, insomma, le giovani fanciulle. Vabbè, insomma, chissà cosa avrebbe detto, anche perché qui, parlando di caldo, a parte che oggi ha piovuto in molte zone del nord Italia, oggi ha piovuto, sembra che l'aria sia leggermente, non so da voi come sono le temperature, ma sembra che sia leggermente più fresca rispetto al solito. Però c'è Klaus Berger, che è il presidente dell'Unione Albergatori dell'Alto Adige. Uno dice: in Alto Adige figurati se hanno problemi, lì l'aria è fresca. E invece no, perché il mito appunto delle notti alpine, fresche, ristoratrici, purtroppo deve fare i conti drasticamente con il clima surriscaldato, e in Alto Adige i clienti vogliono, anche negli hotel insomma di un certo livello, i condizionatori anche sopra i 1200 metri. E appunto il presidente dell'Unione Albergatori dell'Alto Adige dice: costa molto installarli, però lo chiedono i clienti e lo dobbiamo assolutamente fare. Quindi anche sopra i 1200 metri vogliono i condizionatori, cosa che in Alto Adige non hanno mai, non ce n'è mai stata insomma la necessità. Pensate che, vabbè, abbiamo visto il livello del Po, no? In questi giorni il livello del Po è sceso addirittura di 8 metri, la siccità colpisce anche l'Inghilterra, e tra l'altro noi siamo abituati a pensare in Inghilterra, Londra piove sempre, invece no, perché luglio si è chiuso a Londra senza piogge per la prima volta in 155 anni, e Hyde Park, uno dei parchi più belli e più famosi insomma di Londra, è davvero irriconoscibile. I famosi prati all'inglese hanno cambiato completamente colore, da verde, bellissimo, sono marroni. Non piove più nemmeno da quelle parti.

0: aspettando. Bene ragazzi, non fatevi fregare, che a Cesenatico ho letto che ci sono state parecchie truffe, poi magari più tardi ne parleremo, vado a ricercare un po' la notizia. Ci sono state un sacco di truffe di persone che hanno prenotato la loro vacanza e quando sono arrivati a destinazione non c'era niente, non c'era l'albergo, non c'era niente, mannaggia. Quindi bisogna fare molta attenzione anche da questo punto di vista. State lì, tra poco il traffico ce n'è.
1: Summer One. Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Radio Number One.
9: Viabilità.
10: Sono le 17.24, sentiamo com'è la situazione in questo momento del traffico. Sulla 4 ci sono 3 chilometri di coda sulla Brescia-Padova tra gli svincoli di Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia per un incidente. Incidente anche sulla 10, la Genova 20 miglia all'altezza dello svincolo di Pietraligure verso 20 miglia, anche qui 3 chilometri di coda. Coda a tratti sulla 8, la Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Rallentamenti sulla tangenziale est di Milano tra la A4 e Agrate Brianza verso la 1. Traffico intenso sulla A22, la Brennero-Modena, tra Carpi e l'innesto con la 1, la Milano-Napoli. Pioggia segnalata sulla 6, la Torino-Savona, tra Niella-Tanaro e Altare. Precipitazioni anche sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, tra la A4 e Romagnano-Sesia-Gemme. Ci sono code al traforo del Monte Bianco al Casello lato francese in direzione di Courmayeur. Sulla 7, la Milano-Genova, code e traffico intenso tra la A12 e la A10 in direzione di Genova. Sulla 9 ci sono code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. E per chiudere, sulla A32 la Torino-Bardonecchia, coda di 1 chilometro per traffico intenso tra la circonvallazione Ulz e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Buon viaggio!

ragazzi, non ne sbagliano una. I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Salutiamo Giulia ed Emanuele che stanno caricando l'auto perché questa notte si parte destinazione Gallipoli, quindi Puglia. Sono due ragazzi di Torino, tra l'altro fidanzati da poco, ragazzi. Primo viaggio insieme, prima vacanza insieme. Che meraviglia. Avete la vostra cosa bella di oggi? Io sono sicura che Giulia ed Emanuele sono felicissimi in questo momento, ma ad esempio leggo il messaggio di Sara. Buongiorno Lili, io e la mia bimba con un'amica siamo venute al Tonale a rinfrescarci e con gioia ho scoperto che in hotel ascoltano Radio Number One. Un fresco saluto da Sara dalla provincia di Milano in trasferta. Ah, che bello. Quindi mi confermi che al Tonale la temperatura è buona? Perché mi trasferisco lì. Guarda, schiaccio il pulsante e il teletrasporto è attivato.

James Blunt qui a Radio Number One. Un saluto a Paolo e Cristina di Vercelli. Ciao, grazie per i vostri messaggi. E ce ne andiamo in provincia di Udine, a Palmanova per l'esattezza. Lo sapete che in questi ultimi anni soprattutto abbiamo sentito spesso di episodi che coinvolgono medici ed infermieri che vengono brutalmente aggrediti all'interno appunto del pronto soccorso o degli ospedali perché la gente va in escandescenza. È un po' quello che è successo. Questo signore in evidente stato di alterazione, noto tra l'altro già alle forze dell'ordine, è entrato al pronto soccorso dell'ospedale di Palmanova e è successo lunedì scorso, tra l'altro lunedì 3 agosto alle 23:30, si è scagliato contro il personale sanitario, solo che questa volta ha trovato pan per focaccia, nel senso che questo medico che è stato aggredito appunto non è rimasto a prenderle soltanto, ma gli ha sferrato un pugno, gli ha dato un pugno e l'ha mandato al pronto soccorso. Era già lì, però insomma non è una cosa di quelle, insomma, non è una cosa di quelle che bisogna incentivare, ecco, non è che aggredendo le persone fuori di testa si fa la cosa giusta, però quando è troppo, insomma. Qui potremmo anche aprire una rubrica: oh, quando ce vo, cioè a un certo punto, insomma, tu mi provochi e io rispondo. Business.

0: dito nella piaga ce l'abbiamo messo anche noi, naturalmente parlando di quello che succede spesso e volentieri a medici e infermieri che vengono aggrediti all'interno degli ospedali, del pronto soccorso. Questa volta a Palmanova, in provincia di Udine, nel pronto soccorso un medico ha reagito e ha dato un pugno a questo signore che insomma li ha aggredito un po' tutto il personale. E molti di voi scrivono: allora io devo insomma devo cercare di rispondere, perché spero che questo dottore adesso non vada lui nelle grane perché ha risposto all'aggressione. Beh, diciamo che il signore che ha aggredito era agli arresti domiciliari, tra l'altro, insomma, quindi adesso verrà trasferito, adesso è così, è in ospedale, ma non ha fratture gravi, quindi probabilmente lo riporteranno agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda invece il medico, l'esatta dinamica dei fatti è in via di accertamento e quindi bisognerà vedere se andrà incontro a delle sanzioni disciplinari o altro. Speriamo proprio di no. Tra poco una grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Borg, Walking in My Shoes, un po' come dire mettiti nei miei panni, pubblicata nel 1991. In realtà questa canzone fu scritta da Martin Gore nel 91 e poi la band si riunì nel 92 in Spagna in una villa per registrare tutto l'album, però ci furono, diciamo che è stato sofferto questo pezzo in modo particolare, perché insomma la band non era molto d'accordo sugli accordi, non era molto d'accordo sulla pubblicazione di questo pezzo addirittura, e poi il cantante David Gahan stava lottando contro la dipendenza appunto da eroina, quindi tutto il resto della band si trovava spesso in disaccordo, però poi alla fine ce l'hanno fatta e hanno pubblicato un brano, ma un album davvero straordinario. Grandi canzoni a Radio Number One nel Summer One. Io sono Lilly, si continua con Bruno Mars, questa è On My Soul.

Used to Know qui a Radio Number One nel nostro Summer One. Un saluto a chi sta viaggiando come Anto e Marco a Nizza. Ciao ragazzi. E sulla 10 diamo gli aggiornamenti sulla Genova Ventimiglia. C'è un incidente allo svincolo di Pietraligure in direzione di Ventimiglia, ma ci sono anche 4 chilometri di coda sempre in direzione di Ventimiglia per un incendio tra Orcofellino e Pietraligure. Fate attenzione.

0: Major Ultranate con Moving to the Sun, la canzone dance più ballata dell'estate, di questa estate 2026. Rimanete qui, tra poco vi porto tutti in Brasile per una curiosità.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Val Grosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Val Grosina Trail ti aspetta.
7: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: A Radio Number One, sono le 18 e un minuto.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Radio Number One Notizie.
16: L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza, così in una nota a Palazzo Chigi dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee e minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo: rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, ma grazie ai temporali al nord diminuiranno le città da bollino rosso, 19 rispetto alle 26 di oggi. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto mercoledì notte all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
17: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC.
18: Ospite quest'oggi il direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, Fabio Candiani. Benvenuto Fabio.
19: Buongiorno, grazie.
18: Per la stagione invernale 2026-27 MSC Crociere rafforza la sua storica presenza nei Caraibi con MSC World Europa. È così?
19: È così, andiamo ai Caraibi, andiamo in particolare alle Antille Francesi con la nostra MSC World Europa, quindi una delle nostre ultimissime navi, tra le più moderne. Non dimentichiamo che all'interno della nostra flotta, oggi di 23 navi, abbiamo naturalmente la possibilità di poter raggiungere dei posti meravigliosi. Le Antille Francesi, con degli itinerari che potranno essere sia di 7 che di 14 notti.
18: Quali sono le esperienze di bordo di nuova generazione introdotte per questi viaggi a lungo raggio?
19: All'interno di queste navi, che sono tra le più moderne, abbiamo attrezzatissime palestre che permettono di fare sport aggiornati chiaramente con tutte le ultimissime attrezzature. Abbiamo dell'intrattenimento sia a livello generale, nel senso di lounge, nel senso di spettacoli serali, ma anche nello stesso tempo anche la parte della zip line, cioè la possibilità di poter godere anche di questo tipo di intrattenimento un pochino più giovanile, naturalmente discoteche, ballo, musica dal vivo.
18: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, grazie.
19: Grazie a voi.
17: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
20: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
21: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
20: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
22: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
23: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

so, è un fine settimana di partenze, e oggi lo è stato, domani lo sarà in modo particolare, però io vi porto in Brasile, perché in Brasile sarebbe nato il primo Body Count Reset Center, cioè un centro dove pagando $1,000 si potrebbe azzerare il proprio passato sentimentale e ripartire da zero. A parte che voglio capire come fanno, cioè come faranno ad azzerare il tuo passato sentimentale, cosa fanno? Ti fanno un lavaggio del cervello? Ti sciacquano il cuore? Non lo so. Nel linguaggio dei social il body count indica il numero di persone con cui qualcuno ha avuto delle relazioni intime. Quindi uno fa il conto mentalmente di quante relazioni intime ha avuto nella vita e se vuole può farle cancellare. Tra i servizi proposti, attenzione, ci sarebbero persino il riavvio emotivo nel caso uno appunto fosse rimasto traumatizzato da quello che ha vissuto, l'ottimizzazione selettiva dei ricordi, quindi faranno in modo, non so come, di farti ricordare solo le cose belle e le altre non te le ricordi più, e un certificato che confermerebbe che non è mai successo nulla, che tu non hai mai avuto storie nella tua vita e che quindi sei tranquillo così e sei a posto così. Oh, ma la gente sta male forte però, perché come si fa? Ma come si fa soprattutto a pagare $1,000 per questo?

Alex con Ed Sheeran qui nel Summer One di Radio Number One insieme a Lily. Stavamo parlando di questa cosa curiosissima: in Brasile è nato il primo centro al mondo, e se è il primo centro al mondo ci sarà una ragione, per azzerare il proprio passato sentimentale solo ovviamente dopo aver pagato $1,000. I vostri commenti mi hanno piegata da ridere. Luigi dice: se azzero lo zero vado in negativo. Questo per dire come è messo Luigi. Gianni, tu scrivi: io non mi fido, ti cancellano le relazioni e ti ritrovi single di ritorno con la memoria vuota e la suocera che ti bussa ancora alla porta. È assolutamente una truffa. Meno male che c'è Elena, che è un po' più romantica, dice: ma no, che tristezza, anche le storie finite male ci hanno insegnato a crescere. Cancellare il passato significa cancellare un pezzo di quello che siamo oggi. Sono assolutamente d'accordo. Magari, ecco, quando hai sofferto tantissimo o tanto per una storia d'amore, cancellarla forse può farti bene. Ecco, l'unico motivo per cui uno potrebbe essere disposto a pagare €1,000, perché altri $1,000, sì, che poi sono più o meno €1,000, insomma, non avrebbe molto senso. Il mio primo amore, il mio primo grande amore, non lo cancellerei mai, anche se è finita malissimo, fa parte della colonna sonora della mia vita. Questo è Davide. Beh, insomma, non sono molti poi alla fine, quelli disposti a cancellare il proprio passato sentimentale, ed è giusto.

0: Sabrina Carpenter con la sua Man Child nel Summer One di Radio Number One. E insomma, questo centro in Brasile è il primo nato, un primo centro nato in Brasile per azzerare il proprio passato sentimentale. Qualcuno dice: ma magari fosse possibile. Chiara di Torino, tu scrivi: beh, ditemi dove si trova questo centro esatto, pago qualsiasi cifra pur di resettare l'ultimo biennio sentimentale. Vuol dire che non è andata proprio benissimo, Chiara, ma puoi rifarti, devi crederci.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma che t'asciugo dallo studio, ma secondo te si
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Gli aggiornamenti che riguardano il traffico alle 18:27 di questo venerdì 7 agosto. Allora iniziamo subito con la A14, la Bologna-Ancona. In direzione di Ancona ci sono code e traffico intenso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla 1 la Milano-Bologna, sempre in direzione di Bologna, si segnalano code a tratti tra l'allacciamento di Fiorenzuola e lo svincolo di Parma. Code per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano in direzione di Lentate-Bruzzano. Il rallentamento interessa lo svincolo con la statale 36 del Lago di Como e Lecco. In Valle d'Aosta code all'accesso del traforo del Monte Bianco lato italiano in direzione di Chamonix. La situazione è segnalata dal piazzale di ingresso. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code a tratti per 5 chilometri a causa di un incendio tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Ancora in questa direzione code traffico intenso tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia. Sulla 14 la Bologna Ancona code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona e chiudiamo con la 32 la Torino Bardonecchia, un chilometro di coda tra Borgone e Susa Est in direzione di Bardonecchia. Buon viaggio!
13: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi e sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

arrivi a destinazione, scopri che ti hanno truffato e l'albergo oppure il villaggio dove avresti dovuto trascorrere la tua settimana, le tue due settimane di vacanza, in realtà non esiste ed è una truffa. Ed è quello che è successo a tantissime persone, a tantissime famiglie, perché avevano prenotato una settimana di vacanza a Cesenatico, proprio in piena estate, in un appartamento a meno di 800 euro, un'offerta molto conveniente che per decine di turisti si è trasformata però, come vi ho detto, in una truffa. Arrivati all'indirizzo di questo residence prenotato online invece della struttura dove avrebbero dovuto trascorrere le loro vacanze, si sono trovati davanti alla sede di un'agenzia di assicurazioni. Tra l'altro i turisti hanno cominciato ad arrivare dal nord Italia, ma anche dall'estero. Addirittura un turista polacco è stato truffato due volte, non solo a Cesenatico ma anche a Milano Marittima, quindi pensate questo poveretto. Beh, secondo il sindaco di Cesenatico sono state ricollocate circa 90 famiglie per un totale di 120 persone, una truffa di dimensioni che, sottolinea il primo cittadino, non si era mai verificata prima in città, mai successo. Però c'è stata, insomma, allora la situazione era talmente disastrosa per queste famiglie, 90 famiglie non sono poche, che c'è stata una vera e propria mobilitazione per trovare un alloggio a tutti i turisti. Ci sono stati anche dei proprietari di camping che hanno offerto dei bungalow a 10 euro al giorno per famiglia, quindi veramente prezzi super stracciati per riuscire in qualche modo a ricucire questo danno morale ma anche economico per tutte queste famiglie.

0: è come non è riuscito a realizzare i suoi sogni, a incidere questo disco ed è diventato famosissimo. Era il 2009. Questa è Radio Number One. Rimanete lì, tra poco una grande canzone ma anche un grande ricordo.
1: Summer One.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

Frozen, era il 1998 ed è doveroso da parte nostra ricordare William Orbit. È arrivata oggi la notizia della sua morte. Il produttore di Ray of Light aveva 69 anni. È arrivata appunto la notizia della sua morte, è morto nella sua abitazione lo scorso 23 luglio, ma solo oggi è arrivato il comunicato della famiglia. William Orbit è il produttore che ha lavorato non solo con Madonna, ma anche con i Blur, con le Hot Sands, con U2, uno degli artisti più richiesti della musica mondiale. La svolta definitiva arrivò proprio quando produsse Ray of Light di Madonna. Vinse anche 3 Grammy su 12 nomination proprio grazie all'album di Madonna, che conteneva successi come Frozen, che abbiamo sentito, The Power of Goodbye e naturalmente Ray of Light, uno dei migliori album di Madonna secondo la critica, di sicuro uno degli album che hanno scritto le migliori pagine del pop mondiale, grazie anche a questo personaggio straordinario, a William Orbit, che oggi ricordiamo davvero con gioia, sì, perché lui ci ha regalato musica bellissima e quindi è giusto ricordarlo così, proprio con tanta gioia. Tommaso Paradiso.

0: Erika con la sua We Are Golden. Per l'energia di questo brano, io, caro Gabro, io immagino tutti sulla spiaggia che si agitano.
1: Sai, bellissimo, sai, poi quel... orario aperitivo,
0: esatto,
1: golden hour.
0: Davvero, bellissimo, bellissimo. Ciao!
1: Ciao Lilly, tutto bene?
0: Tutto bene, sei pronto?
1: Prontissimo, venerdì sera scoppiettante.
0: Davvero, poi il venerdì 7 agosto, cioè vuol dire che tanti in questo momento, mentre io e te stiamo parlando, stanno caricando le valigie in macchina, perché poi questa notte magari partono, capito?
1: Vero, vero, sì, perché era l'ultimo giorno lavorativo, hai ragione,
0: sì,
1: certo.
0: Sì. Io da lunedì anch'io sono in vacanza,
1: Mi prendo, dove vai di bello?
0: Mi prendo una, devo traslocare, cioè, quindi figurati che vacanza, cioè proprio sarà una vacanza distruttiva più che,
1: beh, che arriveranno, più, non mollare,
0: più
1: non
0: che,
1: mollare,
0: più che rigenerante. Però ci sono domani mattina e anche domenica mattina 7:10 per raccontarvi un po' quello che succede, ok?
1: Sveglia all'alba e
0: sveglia,
1: poi si lavora ancora.
0: Che bello, non vedo l'ora, guarda. Va bene, vi lascio con Gabro, ci sentiamo domattina ore 7, sveglia per tutti naturalmente con Lilly, e buona serata invece con Gabro. Ciao.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: Oh.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Ciao a tutti, buonasera, anche su Radio Number One, sono le 19 in punto.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane residente nel Comasco faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. In flessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli 83 dollari al barile. Ed è tutto. A più tardi.
4: L'estate di Radio Number One.
1: È finalmente venerdì, il 7 di agosto 2026, 3 minuti dopo le 19. Buonasera a tutti, bentrovati su Radio Number One. Questo è Summer One, la nostra estate, il nostro palinsesto che non si ferma mai. Ci siete anche voi con noi al 393-444-0444 con i vostri WhatsApp che puntualmente leggiamo in diretta. Io sono Gabro, vi faccio compagnia fino alle ore 22 di questa sera, poi anche di domani e di domenica. Iniziamo con Madame, mamma, non mamma.
4: Summer One. L'estate di Radio Number One.

Mamma non mamma, appena ascoltata su Radio Number One. Io sono Gabro con voi fino alle ore 22 ed è un'estate decisamente intensa anche per Madame, tornata quest'anno con nuova musica dopo una lunga pausa. Il suo nuovo capitolo si chiama Disincanto, album anticipato inizialmente dal singolo Ok, e poi adesso naturalmente c'è anche il palco, perché il 9 agosto sarà a Cattolica, l'11 a Forte dei Marmi e il 12 di agosto a Castiglioncello. Diciamo che Madame è tornata e sembra averlo fatto con parecchie cose da raccontare, come abbiamo sentito poi anche nell'ultimo album in molti featuring, come ad esempio quello di Marracash. Buona serata a tutti, state ascoltando Radio Number One, questo è Summer One, il nostro palinsesto estivo, e stanno arrivando già parecchi messaggi al 393-444-0444. Iniziamo a salutare Anna dal Lago e Gigi da Bergamo, che sono qui con noi. Non sono gli unici, perché adesso c'è anche Lenny Kravitz con Stand.

alle 19.13 e se state preparando le valigie e avete deciso di partire proprio questo weekend, sappiate che non siete esattamente gli unici. Entra infatti nel vivo il grande esodo estivo. Tra oggi e domenica sono previsti oltre 25 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade italiane. Si parla per la giornata di domani, sabato 8 agosto, di bollino nero, mentre oggi pomeriggio e domenica 9 agosto è previsto il bollino rosso, quindi traffico ai massimi livelli. E come ogni estate, come ogni partenza che si rispetti, c'è la famigerata decisione per riuscire a fare letteralmente una partenza intelligente. Però allo stesso tempo, se tutti quanti decidiamo ad esempio di partire alle 4 di mattina, finirà come finirà? Alle 5 siamo tutti in coda in autostrada, quindi cercate di pensarci molto bene.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Meteo. In un weekend di partenze è giusto dare un'occhiata a quelle che sono le previsioni meteo per la giornata di domani. Sabato 8 agosto, e allora al nord addensamenti fin dal mattino sulle Alpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure centro-occidentali. Temperature in calo, massime tra i 32 e i 36 gradi. Al centro tempo sereno e poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali abruzzesi. Temperature stabili, massime tra i 35 e i 40 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con qualche temporale di calore. Temperature stabili anche qui, le massime si aggirano tra i 33 e i 38 gradi. E se volete rimanere aggiornati in tempo reale sulle previsioni, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Drop Dead su Radio Number One, Gabro con voi fino alle ore 22 e ci sono anche Coez e Fra Quintale.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

For You, 50 Shades Freed, la bellissima collaborazione tra Liam Payne e Rita Ora, appena ascoltata su Radio Number One durante il Summer One, la nostra estate. Ciao a tutti, io sono Gabro, vi ricordo che Radio Number One è su tutti quanti i social, quindi dateci un'occhiata e soprattutto seguiteci, perché pubblichiamo quotidianamente tutti i nostri aggiornamenti, come ad esempio le bellissime 3 settimane che si stanno per concludere all'IGV Club Santa Clara in Sardegna con Manu Doriani, Chiara Papanicolaou. Trovate ad esempio su Instagram tutti i contenuti, tutte le interviste che sono state fatte agli ospiti del villaggio. Sono davvero divertenti. Adesso c'è Teddy Swims.

0: Vibes su Radio Number One, 19:41, è quasi l'ora della grande canzone.
1: Summer One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Ci sono canzoni che ascolti e poi ci sono canzoni dentro cui entri. Bohemian Rhapsody è una di quelle. Sono passati più di 50 anni dalla sua uscita, ma continua a sembrare fuori dal tempo, perché in meno di 6 minuti Freddie Mercury e i Queen riescono a portarci veramente dappertutto, dalla fragilità di una confessione fino all'esplosione del rock. E forse il suo segreto è proprio questo: non si lascia spiegare completamente. I Queen non hanno mai voluto raccontare fino in fondo che cosa significasse davvero questo testo, quasi a volerlo lasciare a ciascuno di noi, no? Abbiamo la libertà di sentirci dentro qualcosa di diverso. L'appuntamento per quanto riguarda la grande canzone torna anche nella prossima ora. Adesso noi rientriamo nel presente, nel 2026, con Another 54 Ultra. Questa è la loro Talk to You.

sua Talk to You, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Number One. Buonasera a tutti, io sono Gabro, vi terrò compagnia fino alle ore 22. Tra i suoi ultimi appuntamenti, stiamo parlando sempre del DJ internazionale Anotr, c'è stato quello in Puglia la settimana scorsa al Badawi, che è un evento bellissimo che si svolge ogni anno a fine luglio ed è stupendo perché avviene proprio all'interno di una cava, quindi tra le rocce milioni e milioni di giovani, sia italiani che non, si sono ritrovati per ballare tutta la notte fino all'alba, alle 7 di mattina, che poi in Puglia è fantastica perché dando a est il sole sorge lì ovviamente, ed è un'emozione fantastica, veramente non riesco a descriverla. Ci sono stato pochi giorni fa e mi sono perso 3 ore a scattare foto.

0: Number One, 19:55. Abbiamo ancora due lunghe ore da passare insieme. Arriva subito, tra pochissimo, la seconda.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
2: C'è un mondo sospeso.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Venerdì 7 agosto, tra un minuto saranno le 20.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Palle di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
9: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
8: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
7: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai 4 ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny Di Gaetano.
10: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppur in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre i 2 euro sulla rete autostradale.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Styles su Radio Number One. Buonasera a tutti, bentrovati. Questo è Summer One, la nostra versione estiva. Sono le 20.06, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 22 in questo caldo mese di agosto. E siamo anche in orario di cena in Italia. Tornano ovviamente i grandi classici d'estate come prosciutto e melone, caprese con pomodoro e mozzarella, l'insalata di riso, la pasta fredda, il couscous, e poi c'è la regina dei frutti, l'anguria, che praticamente da giugno ad agosto passa dall'essere un frutto a diventare letteralmente un membro di qualsiasi famiglia italiana. Allora, però, secondo me, sui piatti estivi esistono due categorie di persone. Quelli che con 35 gradi dicono: no, vabbè, io mangio solo qualcosa di fresco e leggero, lasciamo perdere. E quelli che anche il 15 di agosto, sotto il sole, davanti a una parmigiana appena uscita dal forno, rispondono: vabbè, dai, ma un pezzettino che vuoi che sia, e assaggiano e poi finiscono anche il piatto. Allora voglio sapere da voi al 393-444-0444 qual è il piatto che appena arriva sulla vostra tavola vi fa dire: ok, adesso è veramente estate. Intanto c'è Katy Perry.

0: momento su Radio Number One alle 20:13, Gabro con voi fino alle ore 22, si parla di piatti estivi, quindi diciamo anche buon appetito, perché vi ho appena chiesto al 393-444-0444 se durante la stagione estiva restate più leggeri quando si mangia, oppure quando le temperature salgono aumentate anche voi il carico e ve ne fregate. Sentiamo qualche vostro WhatsApp.
1: Ciao da Alessandro.
0: Ciao.
1: Da Desenzano. Per me estate la mitica Macedonia.
0: Eh beh.
1: Poi la Macedonia ci faccio anche le cene io.
0: Colazione, ciao. Pranzo, cena con la Macedonia, ovviamente bella, leggera e salutare. Ci sono anche altri messaggi, sentiamo.
2: Classico piatto per Ferragosto, panino col cotechino. Arrivo da Mantova.
0: È vero, una bellissima tradizione. E c'è anche Federico che ci scrive: non è estate senza insalata di riso, ma ammetto che se mi metti davanti un piatto di pizzoccheri mangio anche quello.

0: Gian dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine. Prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da, cioè, studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
7: Dove vivi? Tu.
8: Le 20 e 25 su Radio Number One, è venerdì 7 agosto 2026, inizia un weekend di grandi partenze e di tanti ritorni, perché c'è chi va e c'è chi viene. Noi restiamo con voi al 393-444-0444.
9: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Ciao a tutti, io sono Gabro, resto con voi fino alle ore 22. Oggi è venerdì 7 agosto e tantissimi di voi scommetto che si trovano in questo momento in qualche località marittima, balneare, e ogni giorno che andiamo al mare c'è il vero dilemma proprio di tutta la stagione: ma metto la crema oppure no? Protezione 10, 20, 30, 50, copertura totale contro i raggi UV? Moltissime persone si proteggono e fanno bene perché ne hanno ben donde, altre invece continuano a sfidare il sole e la sua energia e soprattutto il suo calore, che durante l'estate chiaramente aumenta, dicendo: no vabbè, ma sai che c'è, oggi non la metto tanto, non mi scotto e almeno mi abbronzo prima, soprattutto perché in questo periodo si parte magari per un breve weekend al mare e si cerca in un certo senso di ottimizzare anche quello che è il nostro colorito futuro, per cercare di rientrare al lavoro in bolla, abbronzatissimi e bellissimi, perché bisogna dirlo, io quando mi guardo allo specchio sono abbronzato, credo di essere 100 volte meglio di quello che sono al solito. Non mi sto vantando ovviamente. Adesso c'è Conan Gray, Lonely Dancer.

E per chi si fosse appena collegato sulla nostra stazione, questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Estate che documentiamo quotidianamente anche sui nostri canali social, Instagram, Facebook, TikTok. C'è anche un nuovissimo canale broadcast su WhatsApp dove commentiamo e pubblichiamo ogni giorno tutti quelli che saranno i nostri prossimi appuntamenti, gli eventi, per esempio, a cui partecipiamo come radio partner, oppure tantissimi contenuti video per quanto riguarda i nostri appuntamenti estivi, come quello di IGV Club a Santa Clara in Sardegna, che si è appena concluso nella giornata di oggi. Ci portiamo dietro tantissimi ricordi che vogliamo condividere con noi, con voi, proprio su tutte le nostre piattaforme. 393 444 0444 invece è il numero che dovete utilizzare a dismisura, senza moderazione, per interagire con noi e raccontarci quella che è la vostra estate, le vostre abitudini quando fa caldo. Cosa fate? Siete in vacanza? Vi riposate? Lavorate? Ditecelo!

0: questa è Radio Number One. Quando stanno arrivando i vostri messaggi al 393-444-0444, eccomi in ferie dalle 17 di oggi e passerò le mie vacanze a fare le cose che più mi piacciono. Il mio hobby, modellismo e qualche lavoro di falegnameria. Ce lo scrive Dario da Torino. Allora Dario, buona estate, continua a passarla con noi su Radio Number One, anche perché tra un attimo è il momento della grande canzone.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

We'll Be Together, Sting qui su Radio Number One, una delle canzoni più riconoscibili della sua carriera solista, che è nata per una pubblicità. Eh sì, siamo nel 1987 e Sting scrive We'll Be Together inizialmente per uno spot di una birra giapponese, che gli avevano chiesto di inserire nel brano il concetto di together, quindi dello stare insieme. Il risultato piacque talmente tanto sia ai fautori della birra che a Sting, che decise di pubblicarlo come primo singolo dell'album uscito proprio in quell'anno, Nothing Like the Sun, diventandone proprio il brano principale. E funzionò parecchio, tra l'altro, perché negli Stati Uniti arrivò fino alla posizione numero 7 delle classifiche. Da una pubblicità a una hit internazionale, quando sei Sting anche uno spot può diventare un pezzo di storia della musica. Era l'appuntamento con la grande canzone qui su Radio Number One, che tornerà anche nella prossima ora, più o meno ai minuti 40 in quell'orario lì. Io sono Gabro, resto con voi fino alle ore 22 per passare insieme questa serata d'estate che prosegue con un altro grande successo dell'estate 2026 italiana, quello di Francesco Gabbani, Summer Funk.

ascoltata su Radio Number One, 20:52, un brano che ci parla del fatto che quando osserviamo gli altri a volte possiamo anche ritrovare noi stessi. Sì, perché osservare le persone è da un lato bello, dall'altro un po' meno. Io lo faccio spesso, soprattutto quando cerco di non usare il cellulare, che quindi mi concentro su altro, ad esempio quando sono in treno, in spiaggia, inizio un po' a guardarmi intorno e a immaginare dove stiano andando le persone, quali siano le loro caratteristiche, cosa gli piace fare nella vita, tutte queste cose qua, per vedere se ci sono similitudini verso quello che faccio io e quello che penso io, oppure se si tratta di persone completamente diverse da me. Il bello ovviamente anche quando si trovano abitudini, stili di vita che non coincidono per niente con il nostro, perché ci fanno aprire la mente e possiamo magari riuscire a trovare altre passioni da fare ogni giorno.

0: Jungle The Wave, appena ascoltata su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Sono le 21 in punto, buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, appena ascoltata su Radio Number One. In apertura di questa terza ora insieme, ben trovati. Se vi siete appena connessi, benvenuti. Io sono Gabro, sono con voi fino alle ore 22 di questo caldo venerdì 7 agosto 2026. Weekend di partenze, weekend di rientri. Noi ci siamo come sempre al 393-444-0444. Condividete con noi la vostra estate, raccontateci come sta andando, se siete settembrini e quindi avete deciso di staccare la spina tra qualche settimana, o se invece le ferie sono già finite perché ve le siete godute nel mese di luglio. Domani dalle 13 alle 15 torna l'appuntamento in diretta di Radio Number One dal Parco Cavour. Siamo a Vialeggio sul Mincio in provincia di Verona con Stefano Federici e lo zio Francesco Nasti.

che stanno viaggiando con gli aerei verso destinazioni più lontane, anche se secondo le statistiche l'Italia rimane il paese preferito e soprattutto più gettonato per le vacanze per noi italiani che alla fine vogliamo stare anche un po' comodi, rilassarci come si deve. E quando abbiamo dei paesaggi, dei posti belli come quelli del bel paese, secondo me è anche una scelta giusta. State ascoltando Radio Number One, arriva subito Somber con la sua novità My Body Isn't Ready.

0: City su Radio Number One, 21:20, tra un attimo la classifica dei migliori posti per viaggiare.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

Stato. Ciao a tutti, io sono Gabro, starò ancora per una mezz'oretta insieme a voi e stavamo parlando di una classifica, di quella dei posti più visitati durante le vacanze dagli italiani, quelli più scelti, quelli dove vogliamo trascorrere la maggior parte del nostro periodo di pausa. A giudicare dalle ricerche, per il mese di agosto una cosa è chiara: vince ancora il mare italiano e la destinazione cambia anche in base alla compagnia che abbiamo durante il viaggio. Per le coppie, ad esempio, troviamo al primo posto Lampedusa, seguita da Rimini, Tropea in Calabria, Vieste, Puglia e San Teodoro in Sardegna. Se invece si parte in famiglia, vince Rimini. Per i gruppi di amici, no? Per il beach life che si può vivere nella Riviera Romagnola, dove troviamo stabilimenti veramente forniti in cui si possono passare giornate facendo tantissime cose, come ad esempio lo sport, c'è cioè il beach volley, poi detto alla romagnola in realtà sarebbe il beach volley, e sono bei posti anche perché lì si mangia la pizza, quella buona. Va bene, la serata si è movimentata su Radio Number One perché c'è Peggy Goo.

allo zio Jerry, che oggi compie 70 anni, portati alla grande, devo dire. Quindi stiamo parlando ovviamente di Jerry Scotti, che ci tiene compagnia ogni giorno, dai, perché entri a casa al pomeriggio, comunque su qualche canale lo trovi. Vai di sera, dopo cena, si accende e c'è lo zio Jerry. Ci tiene compagnia da tantissimi anni e speriamo che ci siano ancora tanti. Zio Jerry, sei fabulous, come dice Mick.

0: have. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio Number One. Continuate a raccontarci la vostra estate al 393 444 0444.

0: I Like The Way You Kiss Me, Artemas su Radio Number One, 21:40, ci arrivano i vostri messaggi mentre ci raccontate le vostre giornate estive, come ha fatto Luca da Bergamo. Ciao Gabro, io ufficialmente in ferie da oggi, domattina sveglia alle 5 e partenza per la Sardegna, sperando di non passare il primo giorno di vacanza fermo in autostrada, anche perché devo prendere il traghetto. Un augurio Luca, pensa a quale sia l'orario giusto per fare la partenza intelligente.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

Credo che bastino poche note per essere catapultati immediatamente in una delle scene più famose nella storia del cinema. Rose, ti fidi di me? Sì, mi fido di te. Era ovviamente, stiamo parlando di Titanic, canzone del 1997 che inizialmente non voleva essere nemmeno registrata da parte di Céline Dion, che invece per fortuna l'ha incisa sia per la colonna sonora del film ma anche a livello musicale. Ha vinto parecchi Grammy Awards, dei premi che vengono consegnati ogni anno alle canzoni che fanno la differenza. In quel tempo Céline Dion ha fatto la differenza ed è rimasta anche nella storia, perché l'ascoltiamo ormai veramente da un sacco di tempo.

King, Years and Years, questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Sono le 21.52, io sono Gabro, sto per andare via, ma ci saranno le Summer One Nights. La nostra musica non si ferma mai e vi tiene compagnia fino a tarda notte. Adesso per esempio c'è Michael Jackson con Justin Timberlake.

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson, Justin Timberlake, a chiudere questo nostro appuntamento. Da Gabro per il momento è tutto, io torno domani sempre alla stessa ora, dalle 19 fino alle 22. Buona serata a tutti.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 22. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da cioè, studio.
2: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma che t'asciugo dallo studio, ma secondo te si
0: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Radio Number One. Mezzanotte e due minuti.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.